0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme, naturalmente per tanta tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio

0: Radio Albatro, dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come sapete io sono in un letto d'ospedale perché l'altro giorno ho avuto questa operazione, però naturalmente sono sempre con delle persone vicine molto simpatiche e soprattutto molto dolci con noi, e in questo caso non è l'arancia ma si chiama Rosaria, perché facciamo pubblicità. Esatto. Buongiorno signora Rosaria.
4: Buongiorno a voi e buongiorno a te.
3: Lei come mai ha queste attitudini? Cioè, da bambina sognava già di essere una dottoressa, un'infermiera, quello che è in questo momento?
4: Assolutamente, non erano questi i miei progetti di vita, se così posso dire. Quando ero ragazza volevo fare l'hostess, questo era il mio sogno della vita, però comunque sempre un lavoro a contatto con le persone. Questo è stato il mio sogno, questo posso dire, il contatto con le persone sin da bambina. Poi questo lavoro lo faccio da 30 anni. Non so neanche io come mai ho intrapreso questa strada, è stato un caso, però da quando l'ho intrapresa non l'ho lasciata più, sono 30 anni,
3: quindi
4: è stato il lavoro della maturità, se così si può dire, ma il lavoro della maturità.
3: Un episodio che le è successo in questi 30 anni molto bello, che ancora si ricorda, con qualche paziente?
4: Sì, pensa che 20 anni fa ho conosciuto in reparto una mamma che era venuta per un intervento ortopedico che poi non è stato effettuato più perché era tutt'altro, aveva avuto una diagnosi errata.
3: Sì.
4: E quindi la consapevolezza che non era un problema ginocchio ma tutt'altro. Pensa che con il tempo poi questa signora è andata a vita migliore, ma tutto il percorso l'abbiamo vissuto un po' tutte, perché è stata dura, però è quello che mi ricordo di più, da un giorno di gioia che lei veniva a fare l'intervento perché era una cosa banale a una diagnosi
3: diversa.
4: E quindi lei me la ricorderò sempre, giovane, 30 anni con due figli, e me la ricordo ancora. Questo è stato uno degli episodi.
3: Quindi l'avete
4: poi
3: seguita?
4: L'abbiamo seguita anche nel, non dico nel post intervento, ma nel post terapie, ma non come infermiera, proprio come personale, come di cuore, diciamo che l'abbiamo seguita di cuore, perché era proprio una bella persona.
3: E invece tra i suoi hobby quali ci sono?
4: I miei hobby, uno dei miei hobby è il canto. Il canto, sì, mi piace tanto cantare, canto sia sotto la doccia e canto qualche sagra, ora sagre, feste, tra amici, ma quando ero ragazza cantavo anche in un locale, ed è un sogno che ho avuto sempre, e chissà se un domani tornerò questo. Ora è un hobby solo, ma prima era, non dico lavoro, ma era qualcosa che mi impegnava tanto, ora non più.
3: Beh, però comunque è sempre qualcosa che può succedere una volta che andrà in pensione.
4: Certamente che potrò inseguire quest'altro sogno.
3: Diciamo che questo può essere uno dei sogni nel cassetto che c'è.
4: Uno già l'esaudito del sogno del cassetto, perché io sono una matura, diciamo che da ragazza non ho avuto possibilità di studi.
3: Ah.
4: Perché ho intrapreso subito il mondo del lavoro. E invece però è stato questo sogno del cassetto che avevo lì abbandonato. E ogni anno, perché non mi diplomo? 4 anni fa ho detto no, questo è l'anno esatto. Sono andata a scuola con i giovani e mi sono diplomata. Ho fatto il sociosanitario perché era molto inerente alla mia professione.
3: Certo.
4: Perché prima non bisognava avere il diploma, si lavorava nell'ospedale anche solo con
3: direttamente.
4: Direttamente col secondo anno delle superiori.
3: Ecco, e allora mi viene la domanda spontanea: come sono questi giovani che in quell'anno l'hanno aiutata, anzi ha vissuto quell'esperienza di

0: Allora, io ho lasciato gli studi 30 anni fa e con i giovani di 30 anni fa e ho ripreso ora con i giovani attuali, che non avevo a che fare se non con le figlie, con l'amica della figlia, ma è un mondo opposto alla mia gioventù. Sono giovani che ce l'hanno già con la vita, già a 20 anni ce l'hanno con la vita, già a 20 anni come se fossero già, ce l'hanno con la vita, però sono arrivati, non fanno nulla per cambiare e sono problematici, io li ho visti così, non fanno nulla, fanno gruppo ma solo per fare tra virgolette le marachelle, non fanno gruppo per aiutare chi ha bisogno, diciamo così. Non fanno gruppo per... fanno solo i bulli.
1: Fanno parole e...
0: ma niente, cioè, fatti, perlomeno quelli che ho visto io. Sicuramente, come ai miei tempi, ci sono, ma ben vengano, tanti ragazzi che aiutano, ma la maggior parte io non li ho visti, non li ho visti.
1: Un'altra domanda, invece la sua posizione con le persone disabili, lei ha avuto contatti sicuramente?
0: Sono, non solo se... per il mio lavoro, ma in casa ho un disabile. Okay. Un disabile, il mio papà è disabile e disabile ipovedente.
1: Ah, come me.
0: Sì, e anche emiplegico, in carrozzina, una varie problematiche, ma dovute durante un ricovero dal Covid. Lui era stato ricoverato per un banale intervento e ha beccato il Covid nel 2020, invece di durare 3 giorni di ricovero è durato 6 mesi e mezzo.
1: E quindi poi
0: quindi me l'ho venuto in casa. Venuto in casa, quindi ho vissuto 3 anni con un disabile, è ancora in vita, ora in struttura, ma tutti i giorni sono a contatto col disabile, perché lui è disabile fisicamente ma non mentalmente, perché tutti pensano che il disabile sia, scusi la parola, un po' sciocco, po' che non ragiona, un po' si pensa disabile, sciocco, però no, mio padre di testa c'è tutto, fa niente, che vive di poco, fa niente, ma lui con la bocca...
1: ricorda tutta.
0: Tutto.
1: Bene, signora Rosaria, è stato un piacere averla qui oggi e alle prossime volte ci sentiremo.
0: Grazie a voi, grazie mille.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno.
2: Buongiorno
1: a tutti.
2: Questa mattina ce l'ho fatta uscire.
1: Dimmi un'altra nazione dove sei stato, va.
2: Tanzania, Perù.
1: Perù. Facciamoci proprio il Perù. Quel famoso Perù. Vengo dal Perù, fammi quello che vuoi tu, diciamo, quando eravamo ragazzini noi.
2: Perù è una striscia di terra verticale in Sud America, ricoperta per un terzo di foresta amazzonica. Ci siamo stati qualche anno fa insieme ad un'associazione che si chiama Giro Bussola, che organizza.
1: Sì, conosciamo. Tra l'altro, ogni tanto con noi fa delle trasmissioni.
2: Siamo
1: Casarin,
2: insieme agli amici Paolo e Marco.
1: Paolo Casarin, senz'altro.
2: E ad altre persone che hanno condiviso con noi. Il viaggio era suddiviso in tre tematiche fondamentali. Avevamo la città e la sua architettura, che nel qual caso abbiamo visto Lima, è la cosa che mi personalmente interessa meno. Poi abbiamo visto Cuzco, che è una città quasi sulle Ande, molto in alto, dove ho provato a masticare la coca e l'ebbrezza dell'altitudine.
1: Soprattutto la coca, sì.
2: Là è una cosa normale, lo fanno tutti, è molto diversa dalla cocaina, immagino, che si trova qui in commercio, è molto più light, è una coca light.
1: Tipo una Coca-Cola light, una coca light.
2: È la coca light, comunque l'effetto lo dà, è una specie di anestesia nella bocca e si prova un'euforia, diciamo come se tu avessi bevuto 5 caffè in una volta sola, ecco.
1: Quindi diciamo da molto sprint praticamente, più che
2: da un po' di sprint, un po' di strizzone allo stomaco, ti sveglia, se poi esageri ti fa venire un po' di tremore,
1: ecco.
2: ti dà quell'energia giusta per poter sopravvivere a 4 km di altezza.
1: Eh sì, perché sono 4.000 metri, abbastanza alta.
2: Sì, io ho toccato il picco, 4.200, non ero mai stato così in alto.
1: Ecco, raccontaci allora l'approccio.
2: Quindi, e la terza parte del viaggio era quella che a me interessava di più e quella che mi è rimasta ovviamente più impressa.
1: Sì.
2: Durante la quale siamo stati qualche giorno ospiti in un villaggio indios vicino ad un fiume che attraversa la loro parte di foresta amazzonica che si chiama Rio Madre de Dios, e abbiamo potuto osservare e in parte condividere la vita di uomini che sicuramente è cambiata, però non moltissimo da centinaia di forse migliaia di anni, insomma, è vero, si sono occidentalizzati, però continuano a vivere con 2 ore di corrente elettrica al giorno fornite da un generatore. Sostanzialmente cacciano e coltivano tutto quello che mangiano. Hanno un villaggio composto da capanne, al centro del quale hanno un'aia con le galline, i tacchini e altre specie animali. Costruiscono frecce, intrecciano cestini, cuciono i loro abiti. Purtroppo sono quasi tutti adulti perché i ragazzi poi vengono mandati a scuola e quelli che possono non tornano più al villaggio, quindi anche queste, le loro tradizioni, i loro canti, la capacità di fare il fuoco, il calumè della pace, insomma tutte queste cose qua a cui ci hanno abituato un po' i vecchi film western, vanno persi. Insomma, ci sono anche delle associazioni culturali che hanno lo scopo di mantenere viva la memoria e le tradizioni di questi gruppi di indios. E io ho avuto l'onore appunto di sedermi attorno ad un fuoco acceso proprio sotto i miei occhi, sfregando i bastoncini. Ho visto come sono andato. Abbiamo fatto un percorso di caccia con loro, mi hanno regalato delle frecce, mi hanno insegnato a fare le collane con le perline, che poi spesso sono frutti di alberi che loro tirano giù, preparano, seccano, eccetera. È un'esperienza intensa, ricca di colori, sapori, odori, suoni, i temporali sulla giungla di notte con tuoni e lampi, scrosci d'acqua in un verde fitto. È un'emozione abbastanza molto molto forte, insomma, molto diversa dalle comodità cittadine a cui siamo abituati, quindi è stata un'esperienza bellissima.
1: Ma tu non hai avuto paura in tutte queste cose? Sei abbastanza coraggioso comunque.
2: No, insomma, paura no, non... paura no, non c'era niente di cui avere paura, mi godevo la diversità della...
1: Insomma, hai vissuto intensamente questo viaggio nel Perù. E allora il tempo non c'è più. Ciao, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno a tutti, siamo benissimo.
1: Ma che voce profonda che hai, mamma mia.
2: Insomma, sei... Appena
1: svegliato. Ma poi la tua mi sembra una voce di un fumatore che fuma almeno 50 sigarette al giorno.
2: No, vero? Infatti non fumo. ci ho solo provato qualche anno, ma poi ho smesso subito.
1: Beh, la migliore cosa, anch'io ai tempi miei portavo le sigarette per dare alle ragazze, insomma era un escamotage. Sai, dammi una sigaretta, dammi l'accendere, poi io ti do anche il polmone o qualcosa in più se vuoi.
2: No, io ci ho provato, ma facendo sport mi hanno sconsigliato, perché poi veniva il fiatone, quindi...
1: E allora, Giuseppe Fornario, anche lui non vedente, partecipa anche lui purtroppo alla fetta dei cosiddetti cecantibus, io mi definisco così, che appunto vanno avanti nella vita, cioè, come qualcuno disse... Sono felice di non vedere
2: del club.
1: No, ogni tanto io tengo sempre a puntualizzare che qualcuno ha scritto una volta che è felice di non vedere, cosa che è assurda, non credo che possa esistere una persona che sia felice di non vedere, ma insomma, che accettiamo questa situazione, cerchiamo di sbrogliarcelo ugualmente, sì, vivere comunque una vita dignitosa con tutte le nostre cose, soprattutto con tutte le nostre proteste. Mi pare che tu sei uno di quelli che si dà molto da fare per i disabili, per i non vedenti in genere, credo, vero?
2: Sì, io mi occupo di ausilio e nuove tecnologie per quanto riguarda la Commissione Nazionale dell'Unione Italiana Ciechi e niente, portiamo avanti diverse attività per agevolarci un po' la vita di tutti i giorni.
1: Ecco.
2: E nei giorni scorsi nella sezione di Napoli abbiamo avuto un incontro con l'Università di Napoli, il corso per quanto riguarda l'Apple.
1: Sì.
2: Diciamo che questo è il secondo anno che riusciamo a portare avanti questo discorso. Abbiamo costruito una bella rete tra Unione, Università e istituzioni.
1: Ecco.
2: E quest'anno si è portato avanti un discorso di tre applicazioni. L'anno scorso era una sola,
1: si chiama Cromnia.
2: Per quanto riguarda i colori, e questa è stata una prepista per le future collaborazioni.
1: Io che sono stato uno dei primi, sono quello che scarica sempre tutto, perché appunto anch'io mi occupo di disabili e poi porto le applicazioni direttamente. Io Chromium non l'ho trovato un'applicazione eccezionale, sarà che magari non l'ho usata bene, probabilmente.
2: Ma perché bisogna utilizzarla con l'ambiente adatto, cioè nel senso tu... Se ti trovi in un posto abbastanza buio, logicamente la telecamera non risponde al meglio. Però noi abbiamo fatto vari test e quando c'è una buona esposizione alla luce, sia artificiale che quella normale, va benissimo. Cioè fa dei piccolissimi errori, però è utile, diciamo, per abbinare i colori, questi sì.
1: Certo. Bene, quindi come vedi io sono uno che conosco già l'applicazione dell'anno scorso e adesso vediamo cosa è successo il 19 di luglio, quindi 5 giorni fa, era il pomeriggio, era intorno alle 15:30 quando si sono riuniti a Napoli, di preciso dove, Giuseppe?
2: Nella sezione di Napoli c'eravamo noi della commissione, sia nazionale che quella locale della sezione che io faccio il coordinatore, mentre a quella a livello nazionale faccio il referente. C'erano tutti i ragazzi, i vari team, erano tre team di programmatori, i professori dell'università, i vari dirigenti, dal presidente Mario Mirabile a vari politici che hanno portato il loro saluto, e i ragazzi hanno presentato le varie applicazioni. La prima applicazione è stata Q Record. Che cos'è
1: Q-Record,
2: questa applicazione?
1: Si scrive Q Record. Dal nome dovrebbe servire a registrare qualcosa, vero? Penso.
2: No, Q Record è per registrare delle etichette vocali, cioè noi possiamo stampare dei codici da inserire nei vestiti, nei libri, nei CD, e poi avvicinando l'iPhone lui verifica il codice e si dice che cos'è, cioè nel senso, se tu metti una camicia con quadratini, con c'è un po' una fantasia particolare, puoi registrare un'etichetta vocale, dice questa è la camicia rossa con queste lineature, oppure il libro di Camilleri, oppure il CD di Biagio Antonacci con tutte le varie sigle. Ogni volta che tu passi vicino a questo codice, lui ti dice che cos'è, che cosa contiene, tutto. È un'etichetta che ti serve per classificare tutto quello che c'è in casa, anche dai roba da mangiare.
1: Esisteva qualcosa, mi pare, la cosiddetta Pen Friend, che faceva questa stessa situazione, vero? Voglio sbagliare?
2: Era un costo un po' elevato, mentre questo
1: ce la caviamo con un 2,29 euro, ce la caviamo, mi pare che sia abbastanza aggiornato. Sì. Se la scaricate adesso, perché poi magari finisce la promozione. E dicevo che io, mi sa che già ce l'ho questa applicazione, non l'ho ancora testata perché non ho il tempo. Bene, quindi questa Q-Record, praticamente una volta che sei installata sull'iPhone, riesce a
2: scrivere. Si archivia tutto quello che abbiamo in casa, cioè nel senso possiamo etichettare tutto quello, è un grosso archivio dove noi classifichiamo tutto quello che abbiamo in casa, in modo che da soli, e soprattutto per i non vedenti che vivono da soli.
1: Ecco, quindi.
2: Però nostra.
1: Sì.
2: Dimmi.
1: No, quindi praticamente questa ha una telecamera, cioè in quel momento l'applicazione diventa una telecamera con la quale fotografi la cosa e poi gli dici questo è un pacchetto di sigarette, cioè vuol dire che da quel momento, quando ritorna vicino a quel posto, dice questo è un pacchetto di sigarette, sbaglio o è così?
2: No, lui noi stampiamo un foglio con tutti i codici.
1: Sì.
2: Poi ogni codice va in un prodotto, va vicino a una camicia, come detto un pantalone o qualsiasi cosa. Quando apriamo l'applicazione, la foto individua il codice e legge l'etichetta che tu prima hai associato a
1: quel codice. Ma noi stampiamo i codici, cosa vuol dire? Scusa, perché allora.
2: L'applicazione, la prima volta che tu la usi, ti dà la possibilità ogni volta di stampare delle etichette. Che ogni etichetta ha il proprio codice, cioè nel senso tu quel singolo codice lo puoi usare solo per quel prodotto. Ok, per esempio il foglio ti dà la possibilità di stampare 24 codici.
1: Sì.
2: Tu li puoi utilizzare per 24 prodotti. Poi quando finisci i codici ne ristampi altri 24 e vai avanti così. Ogni codice è associato a un'etichetta vocale o diciamo la puoi scrivere tranquillamente. Quando tu individui il codice, automaticamente dice guarda che tu, questo è il libro che all'interno ti fa tutta la tiritera di quello che tu hai registrato prima. Quindi ogni volta che individui il codice ti ripete l'etichetta. È un'etichetta vocale in realtà.
1: Sì.
2: Che tu puoi archiviare tutto quello che c'hai in casa.
1: Ecco, ma queste etichette sono fisiche poi comunque, perché
2: sono dei foglietti, tu dovresti comprare quelle là adesive che si vendono in cartolibri, però tu basta stampare una 4, te li fai tagliare, eviti anche la spesa delle etichette che costano qualcosa in più.
1: Ecco, capito, quindi uno stampa queste etichette che sono, quindi c'è questo codice su questa etichetta, su ogni parte del codice, e poi a quel punto tu su quell'etichetta poi registri quello che ti pare.
2: Sì, ti archivi tutto quello che c'è in casa, fai un grosso archivio e tu con l'iPhone ti puoi girare tranquillamente casa e ti puoi ritrovare tutto quello che hai archiviato prima.
1: Anche dopo mesi praticamente.
2: Sì. Ti dà la possibilità anche di modificare, di cancellare l'etichetta e la puoi riutilizzare su un altro prodotto, però comunque prima la devi modificare, se no poi ti dice sempre la stessa cosa.
1: Certo. Bene, questa è una delle applicazioni.
2: Una delle tre.
1: Abbiamo detto che si chiama Q-Record e mi pare che in questi giorni costi 2,29 euro scaricarla.
2: Mi sembra di sì, però è in promozione, i primi giorni sicuramente. Chi ha presenziato alla presentazione ha avuto il codice omaggio per levarla.
1: Va bene, io sono mancato, dovevo venire a Napoli, forse è meglio che l'ho comprato.
2: Fingiriamo qualche codice,
1: no, ma ce l'ho già, non è un problema, assolutamente. 2,29 euro sono neanche un gelato, quindi insomma. E allora invece la seconda applicazione.
2: Si chiama Dusk, cioè sono giochi. Al momento ci
1: sta
2: sono
1: scritto Dusk
2: giochi.
1: Però sta scritto Dusk, sì. Questa qui è gratis.
2: Sì, è gratis e ci sono diversi giochi che a me piace di più è il ping pong.
1: No, non mi dire, il gioco del ping pong ti piace? Uno...
2: Sì, riesci a giocare tranquillamente, perché noi siamo abituati a giocare al showdown, quindi infatti ci troviamo in tema.
1: Allora, quindi c'è il gioco del ping pong, poi il gioco della cassaforte,
2: della bandiera e bolle,
1: E poi il gioco del
2: tap-tap. Sì, sono diversi giochi, dovremmo arrivare a 16 giochi, però la possibilità è che si può giocare anche in due, puoi fare delle classifiche, quindi c'è integrazione, i bambini si possono giostrare benissimo i movimenti, questo è lo scopo.
1: Ma in due si gioca col Bluetooth praticamente?
2: Sì, devi stare nella stessa stanza
1: e
2: automaticamente tu accetti l'altra persona e poi inizia il gioco e in base al punteggio si va avanti tranquillamente. Penso che questo sarà una delle applicazioni che andrà
1: per la maggiore,
2: perché di solito raramente ci gioco col telefonino, però
1: e invece il nostro Giuseppe Fornaro alla sua veneranda età anche lui gioca. Senti,
2: di 40 anni, ma sì. Sono fregato 8 anni.
1: Sì. E l'altra applicazione invece si chiama
2: Audiograph. È un registratore avanzato, cioè lo scopo dei programmatori, sì, è un po' difficile all'inizio spiegarlo, è catturare, evitare di fare le foto, ma al posto della foto fare dell'audio, cioè nel senso, perché è un registratore molto sensibile, ti cattura tutto quello che c'è intorno, creare dei piccoli audio che ti fanno rivivere quella situazione del momento, che ti trovi al lago, che ti trovi in montagna, tu fai una registrazione con tutti i vari rumori di fondo, lui ti cattura e tu lo puoi salvare, invece di fare la foto fai l'audio. Abbiamo avuto dei consigli tramite i ragazzi del Colosimo, di alcuni suggerimenti, quindi si è pensato di fare questo registratore avanzato, però si può utilizzare anche in altre cose, per lo studio, per semplici appunti, è fatto molto bene ed è accessibile.
1: Certo, soprattutto con VoiceOver, che tra l'altro magari è più accessibile della stessa applicazione di default dell'iPhone, che si chiama Memo Vocali, che ogni tanto diventa...
2: Sì,
1: Memo Vocali è un po' ostica alcune volte, bisogna
2: mettere... però questo qua c'hai dei pulsanti ben allineati e funziona benissimo.
1: Cioè, pulsanti da ciechi col VoiceOver praticamente,
2: sì,
1: perché
2: sì,
1: la maggior parte delle applicazioni per noi sono il problema di non avere l'aiuto per sapere dove sei e tutte queste cose qui. Senti, noi abbiamo quasi distrutto il tempo che abbiamo a disposizione, però dobbiamo un attimo raccontare di te. Ma il nostro Giuseppe Fornaro, com'è che è non vedente? Qual è stata la tua malattia, Giuseppe, visto che abbiamo parlato tanto di giochi?
2: Io fino all'età di 7-8 anni vedevo benissimo, poi c'è stato un problema di pressione alta agli occhi che non è stato ben curato e il glaucoma mi ha fregato, quindi
1: siamo compagni di malattia. Anche io ho avuto il glaucoma che mi ha fregato a 10 anni totalmente, e adesso sono 0,0, un cecante assoluto.
2: Sì, io avevo pochissima luce, però non ti serve a nulla, ormai mi sono abituato.
1: Certo.
2: Quindi andiamo avanti tranquillamente, bisogna affrontare la vita senza grossi problemi.
1: Senza grossi problemi, certo,
2: avanti lo stesso. Facciamo le nostre strategie e andiamo avanti tranquillamente.
1: Certo, e mi pare che abbiamo finito il tempo, Giuseppe, vuoi ancora dire qualcosa a proposito delle applicazioni? Anche perché tra...
2: Io voglio solo dire tranquillamente, contattateci sulla casella ausili e tecnologie @wcechi.it per darci consigli o chiedere delle informazioni, siamo a disposizione.
1: Allora, ripetiamolo ancora una volta, come la casella, l'indirizzo?
2: Ausili e tecnologie,
1: tutto attaccato,
2: wcechi.it.
1: Bene, sarò il primo a farlo. Visto che sono...
2: aspettiamo allora.
1: Ausili Tecnologia @wcechi.it. E allora, caro Giuseppe, io ti ringrazio per la mattinata, è stato bello averti qui e parlare di queste applicazioni. Abbiamo detto Q-Record, Dusk, che si scrive Dusk con la K, e poi Audiograph.
2: Alla prossima, e vi ringrazio della pazienza che avete avuto ad ascoltarci.
1: Grazie Giuseppe, buona giornata, a presto, ciao.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E Denise, passaci una bella voce maschile. Pronto? Buongiorno Leonardo, buongiorno.
2: Pronto? Buongiorno, buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Certo che io devo dire che se non fosse stato per te io ancora non saprei girare per Milano.
2: Troppo buono. Eri già molto avanti nell'orientamento, ti ho solo dato le giuste dritte per poterti ambientare un po' nella situazione di Milano, però eri già molto in gamba quando ti ho conosciuto.
1: Anzi, ho la vaga impressione che dovremmo fare qualche ripasso, perché adesso dopo che hanno fatto degli aggiornamenti. Allora, dunque, presentiamo Leonardo Manzelli. Chi è Leonardo Manzelli? Buongiorno Leonardo, chi sei?
2: Mi presento io. Sì. Io sono un istruttore di orientamento e mobilità per disabili. Di solito quando lo dico quasi tutti dicono perché non tutti sanno, anzi quasi nessuno sa che esiste questo tipo di figura che insegna o prova ad insegnare alle persone non vedenti, disabili in generale, quindi anche ipovedenti, a muoversi in autonomia negli spazi urbani.
1: Ecco.
2: Quindi, come ho fatto con te, noi abbiamo studiato degli spazi specifici, però in realtà noi cominciamo fin da quando ragazzi sono piccoli, con l'intervento precoce li proviamo ad aiutare, a stimolare, a esplorare il mondo intorno a sé con il gioco, poi utilizzando i sensi residui per svilupparli, a farsi un'idea del mondo che li circonda, ad incuriosirsi del mondo che ci circonda e a organizzarlo in delle idee precise spaziali.
1: Ecco. Quindi già il bambino piccolo dai 3-4 anni che non vede, voi lo prendete in cura?
2: Diciamo che c'è una figura che si occupa del preorientamento, quindi sono le psicomotriciste che lavorano più nello specifico con i bambini in quell'età. L'intervento precoce è importante da subito e quindi ci sono tante figure che prendono in cura e in carico il disabile visivo dalla nascita. Poi noi interveniamo già quando comincia a esserci l'età scolare, no? Quindi con l'esplorazione degli ambienti della scuola. Ci affianchiamo magari quando è possibile con l'equipe educativa, con gli insegnanti di sostegno,
1: certo,
2: per farlo integrare anche magari nella scuola, proponendo anche delle attività insieme ai compagni, no? In maniera che lui possa, diciamo così, di pari passo con i propri compagni muoversi nell'ambiente scuola e pian pianino insieme agli altri compagni ampliare le sue autonomie in maniera da non farlo andare troppo indietro, perché molto spesso se non si fa così troviamo a lavorare magari con persone che non hanno avuto l'opportunità di fare questo intervento precoce, questo preorientamento, questo orientamento mobilità nel periodo scolare, e poi è più difficile intervenire più tardi perché proprio hai anche dei timori, dei blocchi psicologici nel farlo, nell'affrontare un mondo che ti sembra impossibile poter affrontare da solo.
1: Ecco, da quanto tempo è nata questa figura? Perché secondo me non è tanti anni.
2: Ma in realtà sì, si è cominciato a parlare di istruttori di orientamento e mobilità specifici dopo la guerra del Vietnam, quando c'erano i reduci che tornavano dalla guerra del Vietnam negli Stati Uniti e magari sulle mine erano stati colpiti in viso, e allora lì si è iniziato a lavorare sulla riabilitazione specifica di queste reduci e si è provato a trovare dei protocolli, no, di riabilitazione. Prima di tutto non è che prima i ciechi non si muovessero da soli,
1: no, quello senz'altro,
2: erano gli istituti specifici e c'era tutto un percorso che si faceva all'interno degli istituti. Diciamo che però la figura proprio specifica dell'istruttore di orientamento e mobilità è nata lì, è nata negli Stati Uniti con da quel periodo lì.
1: Mentre qui in Italia è arrivata molto dopo, perché comunque
2: è arrivata sì agli inizi
1: dopo gli anni 80.
2: Anni. Sì, esatto, esatto. Sono dalla Germania arrivato, ho iniziato a fare dei corsi, il primo corso per diventare istruttore di orientamento e mobilità qui in Italia credo che sia stato fatto a Bolzano con degli insegnanti tedeschi che hanno portato questo metodo, che adesso è quello che viene più riconosciuto come migliore per l'approccio e la metodologia. Poi da lì via via gli istituti, l'IRIFOR, che è l'ente nazionale per la ricerca e la formazione dell'Unione Italiana Ciechi, e gli istituti ciechi via via che ne sentivano il bisogno sono riusciti ad attivare dei corsi di formazione per istruttori, ma non siamo tantissimi in giro per l'Italia, saremo una sessantina, una settantina credo.
1: Quindi insomma non siete poi tantissimissimi. Senti Leonardo, io per oggi ti devo lasciare, ti lascio una buona giornata, ciao.
2: Ok, ciao ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il nostro Cecantibus oggi si trova qui con un ragazzo che si chiama Sergio.
2: Ciao.
1: Ciao Sergio, come va?
2: Bene, bene, molto bene.
1: Ecco, grazie. Tu sei un po' vicino a noi perché insomma ieri e oggi sei vicino agli ammalati praticamente.
2: Esatto.
1: Ecco, stai facendo di bello cosa?
2: Sì, sto facendo alternanza scuola-lavoro, il cosiddetto stage.
1: Ecco, la scuola che scuola è?
2: È Lorenzo Lotto.
1: È una scuola?
2: È un professionale sociosanitario.
1: Insomma, farei pitture, farei altre cose.
2: Sì, è nell'ambito comunque, esatto, psicologia, igiene, queste materie qua principali.
1: Quindi sei stato sempre appassionato, da piccolo diceva che farei da grande, ti farò...
2: No, allora io ho comunque obiettivi un po' più diversi, ecco.
1: Sì.
2: Però comunque come inizio anche stare comunque a contatto con la gente mi è sempre piaciuto. Ma anche da piccolo, infatti, quando ho detto ai miei professori comunque che avrei fatto questa scuola in futuro, erano comunque d'accordo, no? E mi piace molto, ecco. Però punto più in altri ambiti, ecco.
1: Ecco, quindi questa la fai, diciamo, forse per tirare quattro paghe per il lesso, come diceva Manzoni,
2: sì,
1: però
2: sì.
1: Hai in mente anche qualche altra cosa?
2: Sì, esatto, ho in mente comunque di entrare, spero, nel mondo dello spettacolo, comunque doppiaggi, cose del genere.
1: Ah, bene.
2: Anche attore, così, anche infatti in questo tirocinio ho continuato a fare, ho fatto da tutor
1: sì.
2: Come per insegnare la clown terapia. Che visto che ho fatto questo corso già l'anno scorso, abbiamo fatto pure uno spettacolo in questa RSA e quindi quest'anno ho fatto da tutor a questo clown che insegna la clown terapia e abbiamo insegnato ad altri ragazzi le basi, diciamo,
1: che è molto bello per un ospedale perché insomma si tiene un po' alle
2: esatto.
1: gente. E invece a parte questi, i tuoi hobby quali sono?
2: Allora io ascolto molta musica rock, ma di qualsiasi genere, ma soprattutto rock, Pink Floyd, la gente qua, ecco. E poi gioco a calcio.
1: Sì.
2: E scrivo anche qualsiasi cosa che basta per la testa e basta.
1: Quindi non è nel mondo musicale, però ci sei come ascolto, non è che...
2: Sì, purtroppo sì, perché vorrei anche suonare, ma non ho ancora iniziato, ecco.
1: Però c'è sempre tempo.
2: Sì, sì, certo, certo, assolutamente.
1: Allora magari chissà che un giorno non ti possa avere tra le mie trasmissioni.
2: Ma chi lo sa?
1: Non si sa mai. E già hai pensato di fare qualcosa di nuovo? C'hai un...
2: Ma sì, allora vabbè, sicuramente la patente in prossimità della maggior età, esatto. Però comunque vabbè, sempre di continuare col lavoro in pizzeria e vabbè, di divertirmi anche, giustamente.
1: Certo. Invece per te la disabilità cos'è? Sei degli amici disabili, sei frequenti dei disabili?
2: Diciamo che allora, per me la disabilità comunque sì, ovviamente è una mancanza anche, però comunque sia ho conosciuto molte persone disabili e ho visto che da quella mancanza sono riusciti comunque a trovare un punto di forza la maggior parte delle persone. Infatti conosco questo mio collega che è il fratello del mio capo in pizzeria, che lui è rimasto paralizzato dal bacino in giù e per un incidente in moto, però sono rimasto molto stupito perché lui, nonostante ciò, comunque è la persona più carica, più adrenalinica che conosca. Infatti mi ha molto stupito il modo in cui lui si è rialzato, ecco.
1: Cosa dici ai compagni della tua età che in genere in questi giorni sono, anzi in questi ultimi mesi, fanno parte di quelle gang che fanno molti danni in giro?
2: Ma allora, credo che comunque facciano delle azioni sbagliate, però ci sarà anche una motivazione sotto, secondo me. Comunque non è che lo fanno per caso, secondo me, perché comunque sia... ci sarà un motivo sotto, secondo me, non è tutto per il caso, ecco. Quindi non dico che li giustifico, però non dico neanche di accusarli così senza, cioè a sparare a
1: spada tratta.
2: Esatto.
1: Bene, allora cercheremo di indagare in questa cosa. Io ti ringrazio Sergio, ti auguro una buona estate.
2: Grazie.
1: E chissà che non ci si ritrovi ancora.

Amici della Station, buongiorno, grazie a Giuseppe per la linea. Mamma mia, ragazzi, si sta bene solo a quest'ora e si va a fare colazione. Ragazzi, si sta bene solo alle 5 del mattino, Disabili International. Giuseppe, grazie per la linea. Anche perché, ragazzi, di giorno non si respira, cioè chiusi dentro casa come delle talpe, ma se posta cosa? Il gallo di Simone formato estivo, buongiorno, benvenuti. Allora, quanti di voi fanno attività fisica come il sottoscritto di mattina presto? Non dico a quest'ora, perché prima vengo in diretta con voi il martedì e il giovedì e poi si va. Buongiorno, parleremo dello smart working, ragazzi, ma parleremo anche di tante altre cose. Mettetevi comodi, è il gallo di Simone Station Edition, Summer Edition, Summer, sai. Un saluto a tutta la syndication, si va a iniziare così.

Lo smart working manco se lo posso sentir parlare perché sono una cassiera, non posso essere smartata. Però preferisco andare a lavorare. Ciao Simone, mi chiamo Vincenzo, io lo smart working non l'ho mai chiesto al mio datore di lavoro perché mi piace lavorare in ufficio invece che da casa. C'è Filiberto assolutamente smart working tutta la vita perché sono un papà single. C'è chi lo smart working lo fa assolutamente in media 2 volte a settimana perché se non avete disabilità sì, se invece come il sottoscritto siete persone fragili e invalide ve lo danno anche magari 5 su 5. Lo smart working che abbiamo conosciuto con il governo Conte non se l'è inventato l'Italia, cioè voglio dire lo chiamiamo smart working ma proprio dal periodo del 2021, dopo appunto aver vissuto e vivere il Covid-19 veramente proprio con quel governo lì, molti lo amano, altri lo odiano. Ecco, lo smart working che però la maggior parte è stato anzitutto studiato lo smart working per 500 persone e molte evidenze ha un aspetto spesso sottovalutato dello smart working, il rischio maggiore dell'isolamento sociale. Secondo i ricercatori, lavorare da remoto per lunghi periodi può ridurre le interazioni sociali quotidiane, aumentando i sentimenti di solitudine, stress e in alcuni casi un peggioramento del benessere mentale. Allora, lo smart working ti permette, se sei una mamma, ciao sono Maddalena, mi permette anche di andare ad accompagnare i miei figli. Lo smart working non c'era prima, ma c'era la possibilità, oltre il telelavoro, di lavorare in questa maniera qua, però lo avevano scoperto 3.000 persone. Sì, è vero. E per chiederlo, ragazzi, io ci avevo pensato, perché comunque tra il lavoro vai avanti e indietro, i treni che vengono sorpassi, vari ed eventuali soppressi, ma non soltanto con i vari ritardi di una persona invalida, insomma non è proprio il massimo. Però effettivamente 5 giorni su 5, 6 su 6 è abbastanza. In questo periodo di vacanze, lo smart working che ti fa ti permette di tornare magari in vacanza nel tuo paese e dire va bene, ok, io continuo a lavorare perché il mio lavoro me lo permette, però a quel punto tiro avanti il lavoro, faccio il lavoro e vado al mare come Margherita. Ciao Simone, ma smart tutta la vita mi permette tranquillamente di essere qua al mio paese. Un saluto dalla campagna. Ecco, ciao. E a te che magari ci stai ascoltando con i piedi a mollo, eh? Sai che c'hai tanta invidia per tutti coloro che magari dicono no, vabbè, però io non posso fare smart e invece. E per tutti coloro che lo possono vivere è sicuramente una pacchiata. Ecco. C'è chi invece, appunto, dicevamo, non gli è stato mai proposto semplicemente perché il lavoro non te lo consente. Il camionista, il ferrotramviere, il barista, le persone che si occupano di ristorazione col beata cippalippa che lo fai. Però allo stesso tempo la ricerca scientifica non è univoca, ovviamente. Altri studi hanno ricevuto e hanno ricavato che il lavoro da remoto può avere effetti positivi sulla salute mentale, soprattutto quando è organizzato in modalità ibrida, cioè alcuni giorni a casa e altri ovviamente in presenza, grazie ad una maggiore autonomia, alla riduzione dello stress e dello spostamento di cui vi parlavo poco fa. Quindi i vantaggi sono meno tempo perso negli spostamenti, maggiore flessibilità e ovviamente l'aumento dell'autonomia. Il rischio di isolamento, difficoltà e separare lavoro e vita privata, maggiore stress da iperconnessione. Per molte persone, qual è la soluzione? Il modello ibrido, cioè sembra offrire appunto la miglior soluzione. Quello che ti permette di andare a lavorare da casa, ma alcuni giorni al lavoro, perché è come il prime time o il full time, piuttosto che i vari momenti di smart working, anche per chi lavora, tra l'altro, c'è Simona che scrive: Simone, io ho un contratto part-time e va veramente bene, soltanto che poi alla fine non ti fanno scegliere lo smart come lo vorresti tu. Eccoci qua.

Lo smart working in questo appuntamento di cui abbiamo parlato, effettivamente quello ibrido è quello assolutamente più amato e anche se volete il più apprezzato. 5 su 5, 6 su 6 è tanta roba, forse anche troppo stare a casa, lavorare esclusivamente da casa. Ripeto, in questo periodo estivo ce può sta, cioè nel senso che comunque sia io mi organizzo col mio datore di lavoro, non ti prendo le ferie, magari vado a coprire le ferie degli altri in presenza, però nel frattempo mi faccio una settimana o due totalmente smart, poi recupero. Perché c'è Pamela che scrive: guardate che ci sono degli orari, cioè ci sono delle ore da coprire in smart working e comunque in presenza, basta organizzarsi. Ecco, è un po' questo il senso. Dobbiamo fare gli auguri al telefono azzurro. Eh sì, amici radioascoltatori, 39 anni fa, nato nel 1987, veramente strettamente legato alla vita degli adolescenti, no, voglio dire, il cambiamento anche stesso dello smart, dello, sì, vabbè, smart working. Vabbè, dai ragazzi, da Milano, su, non è inutile che mi fate le battute fuori cuffia. Quindi anche dei bambini, degli adolescenti, delle violenze. 1936, tra l'altro, ecco, le prime chiamate in quell'anno. Il numero è 19696, riguardante principalmente le forme tradizionali e visibili sofferenze, come ad esempio la violenza fisica, gli abusi tra le mura domestiche. Sicuramente però c'è un'indagine da fare. È lo stesso telefono azzurro del 1987? No. Oggi la sofferenza dei ragazzi si è spostata su territori radicalmente diversi, perché spesso sono invisibili i rischi dagli adulti. L'evoluzione del disagio giovanile rivelata negli altri oltre 135.000 casi gestiti si muovono principalmente su tre fronti: la sofferenza digitale, cioè praticamente lo sappiamo, no? Il barricarsi del periodo si è spostato online, il bullismo e il cyberbullismo, l'adolescenza sull'estrasensoriale tramite immagini private e ad esempio anche l'esposizione e contenuti violenti piuttosto che inadeguati hanno sostenuto e sostituito ampiamente le vecchie minacce. Ecco, non che quelle vecchie non ci siano più, però insomma quelle nuove, ecco. L'emergenza anche della salute mentale, perché negli ultimi anni, secondo il Telefono Azzurro, si è registrata un impatto veramente importante, un rischio dell'adulto legato all'ansia profonda, attacchi di panico, l'isolamento sociale, di cui abbiamo parlato anche poco fa per lo smart working, ma anche il silenzio della chat. Cioè perché alcuni, anche in modo in cui i minori chiedono aiuto, quindi è cambiato, perché i ragazzi chiamano semplicemente. Così, però non è facile parlare vis-à-vis. L'abbiamo detto un sacco di volte che ormai telefonare, ma spesso anche per noi adulti, ma che vabbè, ma tanto ti mando un messaggio vocale su Facebook piuttosto che su WhatsApp Messenger, perché c'è anche l'ansia sociale per noi adulti, cioè del tipo rispondere immediatamente all'interlocutore non è facile. E allora anche l'adulto non ha più così si lascia trascinare dall'ansia sociale della risposta immediata e ci si affida molto alle chat.

Stiamo facendo gli auguri al telefono azzurro 39 anni fa, quindi pensate quanti anni ha questo servizio e stiamo scoprendo che il servizio è cambiato, perché anche il modo di chiedere aiuto dei bambini, degli adolescenti è cambiato, è quello che stiamo vivendo. I ragazzi non preferiscono più chiamare come quelli di prima, anche perché insomma nella metà degli anni 80, 90 e quello dei primi 2000, insomma non c'erano le chat e dovevi tra virgolette per forza adattarti. I messaggi e i canali digitali della linea d'ascolto, cioè la scrittura offre loro sicuramente il filtro di cui hanno bisogno. Ecco. Come dicevamo, anche però per gli adulti, è un ritmo più gestibile, è una maggiore sensibilità di sicurezza per aprirsi e raccontare i propri segreti senza la paura di essere sentiti di chi si sta dall'altra parte del video. Il disagio quindi non è sicuramente affatto diminuito, ma è diventato più fluido. Psicologico, secondo appunto lo studio, è strettamente connesso alle dimensioni virtuali e questo secondo questo scenario impone una sfida enorme, cioè non basta più solo proteggere fisicamente i minori, ma è necessario intercettare temporaneamente e tempestivamente i segnali di malessere che viaggiano sui loro smartphone e nella loro solitudine. E quindi diciamo che anzitutto noi non abbiamo capito, ma non ce ne rendiamo neanche conto, non lo dice soltanto questo studio, lo smartphone ormai il 90%, oltre il 90% dell'essere umano non lo vede come un telefono, perché tu comunque non stai usando un mezzo per telefonare. Nel frattempo ci fai di tutto. Ora c'è anche l'intelligenza artificiale a bordo sui sistemi operativi. Cioè, con lo smartphone ci fai la qualunque. È la tua scatola nera, se proprio vuoi. Ci navighi. Ti organizzi dei viaggi e ci fai social, sicuramente sì. Ci lavori e abbiamo parlato poco fa dello smart working, cioè praticamente noi non ci rendiamo neanche più conto che lo smartphone di base nasceva come telefono e poi ci puoi anche telefonare, eh? Cioè vi svelo questo segreto, possiamo anche telefonarci con lo smartphone, soltanto che non ce ne rendiamo più conto perché è semplicemente evoluto in maniera talmente esponenziale che ormai questo è il nuovo risultato.

Eccoci qui amici, buongiorno, buongiorno dal vostro Cecantibus. Adesso sarò io a pilotare fino alle 7 questa trasmissione. Manca ancora un po', circa un'ora e 15, un'ora e 20. E partiamo con un brano, anzi, oggi avremo tutti 883. Si parte con Come mai? Ma chi sarai? Na na na na na na. Come mai? 883.

Sono tanti gli interrogativi di come mai, però dopo il come mai gli 883 hanno detto anche dimmi perché, e allora siamo qui, 320 1978 490, non è mai troppo presto, dimmi perché, sempre in gli 883, e beh finisce bene così.

E stiamo così giocando stamattina con i successi degli 883, uno più bello degli altri, almeno così con alcuni ragazzi. E adesso ascoltiamo finalmente tu. 883, finalmente te. Ah no, finalmente tu.

Finalmente tu, portato poi anche da Fiorello, na, na, na, eccetera, eccetera, eccetera. E però loro hanno giocato anche con una parola molto usata quando uno dice ti ringrazio, ah, fai questo, sì, grazie mille. Allora, grazie mille ancora una volta, gli 883.

sempre 8883, insomma. E la mattina, ragazzi, 320 1978 490 per quanto riguarda oggi, che è un giovedì, e stiamo facendo ascoltare, ovvero, tutti i brani degli 883, quelli più famosi, tra i quali c'è quello del 1992, che si intitola c'abbiamo la pistola, qui abbiamo qualcosa, non abbiamo niente, l'applauso sì, ma non abbiamo anche la pistola, mi pare. No, dobbiamo fare una pistolettata. Ecco, questa è una mitragliata. Hanno ucciso l'uomo ragno, gli 883, qui a Disabili International Radio.

Era così, hanno ucciso l'uomo ragno, quello famoso della pistolettata, così. Non so ti... L'uomo ragno, lasciamo l'uomo ragno, sempre 883 qui a Disabili International Radio in questa mattinata e allora adesso io ci sarò. No, io ci sono veramente. No, è il brano degli 883, io ci sarò, sì, io ci sarò, 883.

Io ci sarò, sì, io ci sarò. Però scusate, ma basta con queste, diciamo sempre, sempre tutti questi colpi al mattino, ma almeno datemi un bacio. Un bacio. No, non datemi uno schiaffo. No, lo schiaffo no, un bacio. Oh, lo diamo, a chi diamo il bacio? Lo diamo alla regina, se tu sei la regina delle celebrità, sempre qui, 883, qui a Disabili International Radio, in questo giovedì mattina, sempre con voi, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, non è mai troppo presto.

La regina delle celebrità, va bene, la regina delle celebrità, noi siamo qua. Non ho capito sempre questo qua, ma almeno dammi un bacio, no? Ah, va bene, grazie del bacio. E beh, il prossimo brano è sempre degli 883, naturalmente, degli 883, lo indovinerete sicuramente dalle prime note. È un brano che vi facciamo sentire perché è quello che è la regola dell'amico, insomma, l'amico, insomma, fa quello che è, e tu invece non fai niente. Quindi la regola dell'amico, sempre i 883 qui a Disabili International Radio.

Era la regola dell'amico, e invece noi adesso andiamo ad ascoltare un brano che ha a che fare un po' con noi, perché noi siamo qui con voi la notte, e quindi il brano degli 883 La Notte, che è uscito nel 1993. E allora, La Notte degli 883.

E beh, avevamo sbagliato, come al solito sbaglio sempre, non era la notte, ma era nella notte degli 883, e quindi meriterei proprio uno schiaffetto meno da... Ah, uno, facciamo due, va bene, la mitragliata no, la mitragliata non la merita. E allora adesso andiamo sempre con gli 883, nient'altro che noi, speriamo che... quando controlli il brano ascoltandolo insieme a voi, nient'altro che noi, mi pare che questo era scritto così, sempre gli 883.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi. Era anche il saluto delle radio, e quindi salutiamo tutte le radio che sono con noi. E adesso cerchiamo sempre con gli 883 i nostri punti cardinali, nord, sud, ovest, est. Allora cerchiamo i punti cardinali quando siamo alle 6.30 all'incirca, qui sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus.

E dopo aver ripassato i punti cardinali, beh, lo diciamo sempre a una persona quando è brava: ah, sei un mito, sei un mito, mito. Invece, se uno ti spara, sei un mitra. Ma stamattina non so come mai c'hanno questi effetti. Vabbè. E beh, facciamo un applauso allora pure a questo punto. Facciamo un applauso. Viva, viva, viva! E poi non può mancare una musichetta così. Questi ricordano i videogiochi. Di una volta, sì. Bene, sei un mito, sempre gli 883 qui a Disabili International Radio.

Era sempre Sei un mito degli 883, oggi visto che siamo 883 mi pare che fosse del 1993 questo brano, e adesso invece ascoltiamo sempre un brano degli 883 e si intitola Senza averti qui, 883.

Sempre 883 in questo giovedì mattina, sempre con il vostro Cecantibus. Era Senza Averti Qui, il brano che abbiamo appena ascoltato. E adesso Ti Sento Vivere, sempre 883.

siamo proprio alla fine, giusto giusto una canzone d'amore degli 883, non possiamo parlare perché il tempo corre. A risentirci, ciao, dopo con i saluti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. È in studio i Senza Radio, e tu lo sai. E ci siamo, ragazzi, siamo vicini, siamo qui, siamo arrivati, la settimana è trascorsa e noi siamo tornati con la nuova puntata di Shadows Live. E con tante belle novità, la prima tra tutti, e ve la dico adesso subito a teste, ancora prima di iniziare ufficialmente la puntata. La prossima puntata di Shadows Light, indovina indovinello, ci sarà l'Andreone Lombardo!
1: Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva!
0: Ritorna quindi così il nostro Andrea Lombardo alla conduzione di Shadows Light, e allora non vediamo l'ora, ma intanto questa è la puntata odierna. E quindi ancora una volta io da solo, Angelo Franzone, vi condurrò nei meandri di quelli che sono i nostri argomenti da mettere in luce, per poi insieme riderne delle ombre. E oggi di che cosa parliamo oggi? Allora, oggi parliamo degli insulti. A chi non è mai capitato almeno una volta nella vita di ricevere un insulto, oppure anche di insultare qualcun altro? Quindi che cosa nasce?

Ci manchi o ci sei? Questo è Shadows Light, allora inizia così ufficialmente la puntata nuova di Shadows Light. Oggi a parlar con i Senza Radio di insulti. Ah, noi ne sappiamo perché ne prendiamo tantissimi di insulti. Ormai ci abbiamo fatto il callo, come si suol dire. Ma che cos'è un insulto? Mica è solo una parolaccia, un messaggio, un qualcosa di esplicito o anche di velato che mira a svalutare una persona, la sua identità, il suo valore, e può prendere le forme di un attacco diretto sulla moralità della persona, sulle sue capacità o anche sul suo carattere o sull'aspetto fisico. Beh, insomma, non sono cose belle. Sicuramente ricevere un insulto non è una cosa che fa piacere a nessuno, ma noi andremo a vedere che cosa ci porta ad insultare le persone e che cosa si crea nella nostra mente. Tutto questo nel corso della puntata di Shadows Light, ma ovviamente prima di iniziare c'è il momento che scioglie i vostri muscoli, le vostre tensioni, e quindi un pochino vogliamo farvi ballare, e lo facciamo con il nuovo brano di Peggy Gou che inizia così. Yeah.

talk to you. Un altro qui a Shadows Live. Oh yeah. E con questi due brani molto dance vi abbiamo fatto sciogliere i muscoli, vi abbiamo messi nel giusto appeal, comunque nella situazione insomma adatta poi a continuare l'ascolto del programma Shadows Light. Vi siete rilassati, vi siete sfogati in qualche modo, così avete evitato di insultare, perché sì, si sa, l'italiano è un popolo di quelli che insomma insulta soprattutto per esempio per le strade, ne vedo e ne sento tanti, magari fermi al semaforo, qualcuno che non dà la precedenza, beh lì vai con gli insulti, e ce ne sono e se ne sentono davvero di tutti i colori, gli auguri di sventura, le maledizioni, i toni coloriti, e beh così, è così, l'insulto funziona in questo modo, a volte può essere anche infilato in una risata, a volte diciamo può essere un'offesa subdola, ironica, pungente, qualche battuta così, ma quello che ci chiediamo qui a Shadows Light è il perché, perché insultiamo, che cosa succede nella mente di chi insulta, e allora molto spesso un'offesa nasce quando si provano delle emozioni forti e si ha una difficoltà a gestire il conflitto, quindi mancano le parole, mancano gli argomenti e tac, arriva l'insulto quando la discussione si fa più impegnativa, quindi finiscono le argomentazioni appunto e parte l'offesa anche verbale, ed allora invece di spiegare il proprio punto di vista, non avendo più strumenti comunicativi adeguati, si passa all'attacco personale, e quindi insomma qui si cerca di vincere non convincendo l'altro ma abbassandone il suo valore appunto con l'insulto. Quindi chi ha tanti argomenti non ha assolutamente nessun motivo di volere insultare nessuno. C'è Sombo, My Body Isn't Ready, cioè il suo corpo non è ancora pronto.

0: Yeah! È solo un gioco! È come spetalare le margherite, si dice spetalare quando tu tiri via i petali e fai mamma non mamma, perché lei dice faccio mamma non mamma finché non mi ami, quante margherite bisogna avere? Shadows Light allora era Madame appunto con questo suo nuovo singolo Mamma non mamma, e noi siamo sempre a Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi a parlare di insulti e del perché si insulta, di cosa succede per esempio nella mente delle persone che insultano. Abbiamo detto che si insulta perché mancano gli argomenti durante una discussione, o a volte le persone insultano, molte delle persone insultano quando si sentono minacciate, cioè quando non si sentono rispettate. Allora anche una critica o un no possono essere vissuti come un affronto, e queste poi reagiscono con delle azioni e delle reazioni appunto sproporzionate. Quindi l'insulto in questo caso funziona come una difesa impulsiva, e quindi invece di riconoscere la propria fragilità emotiva dicendo mi sento ferito o mi sento messo da parte, non mi sento considerato, si attacca invece l'altro attribuendogli tutta la colpa del proprio disagio. E questo spesso è quello che è la scorciatoia, no? L'insulto diventa poi la scorciatoia di chi fa fatica a regolare questa frustrazione, questa rabbia, e allora invece di prendersi una pausa, respirare, contare fino a 10, la persona scarica la sua tensione verbalmente iniziando ad insultare. E allora riflettiamoci, ci è capitato a noi qualche volta di perdere le staffe e cominciare ad insultare? Se ci è capitato, specie magari in quegli uffici dove fai la fila per ore e ore e poi per un motivo burocratico ti rimandano e quindi tu cominci lì a perdere le staffe. Ma stiamo attenti, torniamo subitissimo con un brano bellissimo, ci fa anche rima, Shadows Light, non si ferma mai.
1: Shadows Light.
2: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco ad uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa e la via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto della nonna che stava compiendo una manovra per uscire dal parcheggio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non sostare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
3: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

c'è? Ah, avete riconosciuto, sì, è il pezzo del 1972. Fio Maraviglia! In questa versione chill disco di Bon Entender e la cantante francese Nicoletta. Bello, bello, bello. Ok, allora questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ed oggi parliamo di quelli che sono gli insulti, del perché si insulta, di cosa avviene nella mente di chi insulta, ma anche di chi viene insultato. E molto spesso, insomma, vediamo che c'è una difficoltà a regolare la rabbia, a regolare la frustrazione, quindi si sfoga nell'insulto. Oppure c'è una mancanza di argomenti ed allora ecco che parte l'insulto. E quindi praticamente anche su alcune personalità particolarmente instabili sul piano emotivo è frequente, insomma, sentirsi in qualche modo provocati e reagire poi con aggressività verbale intensa, senza pensare a quelle che sono le conseguenze, perché anche le parole ovviamente fanno male. Ed allora, quando accadono queste cose, beh, insomma, l'obiettivo non è soltanto quello di difendersi, ma ovviamente è quello di lasciarsi scivolare addosso tutti gli insulti che ci provengono. Perché? Perché le persone che ci insultano fondamentalmente ci vogliono giudicare, ci vogliono dominare, vogliono che noi ci sentiamo piccoli. Perché? Per richiamare attenzione sul proprio presunto valore. Quindi la forza poi di chi riceve l'insulto è proprio quella di così lasciarsi scivolare tutto quanto addosso. Lo so che non è facile, però insomma dovremmo in qualche modo provarci, perché tra l'altro l'insulto poi può nascondere quello che è un sentimento un po' meno evidente, quale è quello dell'invidia. Perché quando qualcuno eccelle in qualcosa o ha ciò che si desidera, attaccarne l'immagine è un modo distorto per cercare di riportarlo al proprio livello. Quindi attenzione, che poi magari vi vogliono, come dire, cercare di portare ad un livello più basso di quello che siete. Non è così. È il momento di ascoltare un brano molto estivo, si intitola Baci al sole di Maurizio Cagioni. Lo abbiamo anche sentito in un'intervista telefonica la scorsa settimana. E questo è il suo pezzo caliente, Maurizio Cagioni, Baci al sole.

Ah, questo brano promette quello che dice nel titolo. È proprio magnetico. Anche se il nostro Bausa lo pronuncia magnetic. E allora è un brano magnetico. Oh yeah, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando subite gli insulti, oppure quando siete così arrabbiati che insultate e poi magari vi pentite di quello che avete detto. Insomma, è sempre così, funziona così, l'insulto non è mai una cosa molto molto bella. Andiamo nel mondo online, dove ci sono le figure degli hater, gli odiatori, i provocatori, cioè coloro che non elaborano il confronto, scelgono di attaccare e per esempio insulti, commenti aggressivi vengono usati per ottenere visibilità. Infatti l'hater spesso mira a scatenare le reazioni, a spostare l'attenzione su di sé, quindi una qualsiasi discussione costruttiva viene in qualche modo fatta deragliare proprio come un treno, e in questi casi poi l'obiettivo non è tanto il contenuto del messaggio ma il caos emotivo che si genera. Quindi più persone poi reagiscono e più il comportamento dell'odiatore viene rinforzato. Quindi qual è il trucco? È sempre quello, lasciar perdere, ignorare, ragazzi, e così anche così gli odiatori di internet si placano, perché se nessuno dà retta, nessuno dà conto ai commenti che vengono pubblicati inutili, allora la cosa cambia. E vabbè, succede anche questo nel mondo degli insulti. Vedremo poi anche altri casi, quale quello della scarsa empatia, ci sono poi altre dinamiche, appunto, come quello della proiezione. Ma intanto ci ascoltiamo quello che è il nuovo singolo di Katy Perry, che porta codesto titolo qui, Watch It. Ma sai che non ci vedo, ragazzi, aspetta che lo metto più bello in modo che si veda meglio, perché comincio ad avere anch'io il problema della presbiopia, eh? E allora, watch it burn!

e Anitta. Questo è il brano che abbiamo ascoltato qui a Shadows Light, mentre tra un frizzo e un lazzo parliamo di quelli che sono gli insulti che molto spesso, chissà, magari qualcuno avrà anche ricevuto nella vita. Noi senza radio, per esempio, siamo ormai, come dire, dei veterani del ricevere insulti, non ci facciamo più neanche caso, o degli insulti che si fanno, no? Perché poi ognuno a volte li riceve, a volte li fa agli altri. E così, funziona così, ci sono, pensate, che può sembrare anche un po' paradossale, che l'insulto ha anche una dimensione che non è solo distruttiva. Perché? Perché essendo universale svolge alcune funzioni psicologiche e sociali che aiutano a comprenderne anche la sua diffusione, no? Alcune teorie psicologiche sostengono addirittura che il fatto che si sia trasformata l'aggressività fisica in aggressività verbale è stato un passaggio evolutivo molto importante. Voi lo immaginate, una persona che al posto di darvi un insulto perché state ritardando la partita al semaforo e che magari è scattato verde, voi perdete lì qualche secondo, e la persona dietro, al posto di suonare e di darvi un insulto, magari scende alla macchina e comincia ad alzarvi le mani. Beh, insomma, almeno questo in questa prospettiva, urlare o insultare appunto.

0: sarebbe un modo, anche se imperfetto, di contenere dei comportamenti ancora più violenti. E quindi va bene, dai, ci sta anche questo genere di spiegazione dell'insulto, no? La parola che viene considerata una sorta di sostituto di gesti più pericolosi. Sono punti di vista, ecco, punti di vista. Ci fermiamo soltanto un attimo perché torniamo fra pochissimo, ma con che cosa? Ma con la musica, ovviamente, no? E questo è sempre Shadows Light.
1: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

questa è Make, qui a Shadows Light. Beautiful Freaks. Mostro bellissimo, è così che insomma si traduce più o meno, e tra l'altro questo ci dà lo spunto per introdurre quello che è un argomento che fa sempre parte degli insulti e che però è un terreno un po' più delicato, perché tra amici, tra partner a volte ci si è d'uso darsi soprannomi abbastanza pungenti, battute pesanti, e quindi questa cosa può funzionare come un rituale di complicità. Si gioca praticamente su quello che è il limite, perché c'è questa fiducia, si dà per scontata l'assenza dell'intenzione distruttiva dell'insulto, no? Ed allora questo terreno, dicevamo, è proprio un terreno delicato, perché quello che per una persona può essere una presa in giro affettuosa, per un'altra invece può essere una vera e propria ferita. Allora la chiave è quella del consenso, cioè se chi riceve non ride davvero o ha già espresso un disagio, allora sarebbe meglio non insistere, perché si oltrepasserebbe il confine verso la violenza verbale. Quindi attenzione anche, come dire, a questo modo affettuoso di rivolgerci a quelli che sono i nostri compagni, i nostri colleghi di lavoro, perché a volte magari noi non ci accorgiamo che questo nostro modo potrebbe essere un qualcosa che invece dà fastidio. Vedremo tra poco come per esempio agisce l'insulto nel cervello di chi lo riceve, cioè a volte non è vero che le cose poi come dire si fermano lì, scivolano, ma fanno, lavorano pian piano, lavorano. E allora lavoriamo anche noi per farvi stare bene, per riportarvi a quelli che sono gli anni più belli della vostra vita, o se non li avete vissuti, gli anni passati, gli 80, i 90, lavoriamo per farveli conoscere. La grande musica, un decennio, l'80, un altro decennio, quello dei 90, che così inizia. Ah vabbè, però questo qui è inutile che stiamo a parlare, questo qui apre, lo dico già qui adesso subito, apre il decennio degli anni 80, è un brano del 1980 e sapete benissimo che loro sono gli ABBA. E allora ricordiamo, se li abbiamo vissuti, oppure cerchiamo di imparare quello che era la musica del passato con l'ottantissimo e il novantissimo qui a Shadows Live.

0: From Disco to Disco. Era il 1996. Whirlpool Production. Con questo pezzo dance. Oh yeah. E gli strumenti entravano uno alla volta, eh? Oh yeah.
1: Ok.
0: From disco to disco. Questo è insomma il pezzo che riguarda il novantissimo, mentre prima avete ascoltato gli ABBA con The Winner Takes It All. Insomma, bellissimo, bellissimo. Ci siamo così, ci siamo immersi in quelle che erano le atmosfere della musica che fu la musica di un tempo, la musica degli anni 80 e la musica degli anni 90. Qui a Shadows Light, se volete, potete scegliere anche voi i vostri pezzi preferiti da mettere in questa piccola mini rubrica 80-90. Mandate una mail a senzaradio@live.it e magari, chissà, potremmo mettere i vostri pezzi del cuore. Qui a Shadows Light si parla di quelli che sono gli insulti e adesso andiamo a vedere che cosa gli insulti vanno a creare nella mente di chi li riceve, perché ci sono degli studi che dicono che non sono solo parole. La scienza ci dice con delle tecniche come l'elettroencefalogramma, il biofeedback, che le parole offensive attivano nel cervello le aree coinvolte nella risposta al dolore fisico. Cioè, in pratica, ricevere un insulto somiglia, dal punto di vista del sistema nervoso, a ricevere uno schiaffo. Quindi insomma fa proprio male, no? Perché inoltre si collegano anche rapidamente a ricordi emotivi significativi, riattivando anche vecchie ferite. E allora, se ripetuti nel tempo, sembrano associarsi anche a cambiamenti della struttura cerebrale, per esempio nelle regioni legate alla comunicazione tra gli emisferi. Quindi attenzione, perché subire insulti frequenti, soprattutto in età evolutiva, può erodere progressivamente anche la fiducia nelle proprie capacità. Cioè, come a dire, se me lo ripetono da anni, allora forse è vero che non valgo niente. Allora forse non sono mica un businessman.

Giovanotti Alfa. Buon vento. Buon vento. Alfa Giova, buon vento qui Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, in compagnia di Angelo Franzone dei Senza Radio. E la prossima puntata, pensate un po', ci sarà anche l'Andreone Lombardo, e così ritorneremo nei ranghi, come si suol dire. Oggi abbiamo fatto l'anatomia di quello che è l'insulto, perché, come avviene, cosa avviene nella mente di chi insulta, cosa avviene nella mente invece di chi riceve l'insulto, ma come fare a proteggersi, perché non è sempre possibile evitare di essere esposti ad insulti, ma è possibile però costruire delle difese psicologiche sane. E allora bisogna prima di tutto riconoscere l'offesa, quindi non è che bisogna minimizzare sempre con frasi tipo stava scherzando, no, bisogna dare il nome giusto ai comportamenti, e questo è già un primo passo per proteggersi. Poi un altro passo è quello di mantenere il confine, cioè bisogna comunicare con calma che certi toni o certe parole non sono accettabili, e allora con tranquillità basta dire guarda che se continui a parlarmi così io interrompo la conversazione, e così in maniera, come dire, anche educata riusciamo a tracciare, a mantenere quello che è un confine, perché a volte sì, è vero, riceviamo degli insulti, a volte siamo anche noi che magari così portati, presi da un momento di ira, e magari insultiamo qualcuno, e allora bisogna, come dire, stare un attimino, un pochino, tutti quanti un po' più calmi. Ma noi abbiamo la musica qui a Shadows Light che ci accompagna, che ci calma, che ci rasserena. In questo caso ci pensa lei con questo suo bam bam bambina. E lei chi è? Ma lei è...

Your Love, One Republic. E questa è sempre, ancora e comunque, Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi abbiamo parlato, discusso di quelli che sono gli insulti, di come avvengono, del perché avvengono, di come fare a difendersi. Per esempio, non interiorizzare, perché bisogna ricordare che l'insulto dice molto più di chi lo usa che di chi lo riceve. E allora che cosa fa l'insulto? Spesso rivela la fragilità, la rabbia o l'ignoranza dell'altro. Quindi state tranquilli, ricevete degli insulti, non state facendo nient'altro che vedere quello che vi mostra l'altro della sua fragilità, appunto, della sua ignoranza e anche della sua rabbia. Quindi curate l'autostima, bisogna coltivare relazioni rispettose e attività in cui ci si sente competenti, contesti in cui si è visti riconosciuti, aiuta sicuramente a rendere meno penetranti le parole offensive. Questo perché, insomma, poi se è chiaro che voi avete una bella sana autostima di voi stessi, è chiaro che un insulto ogni tanto non vi farà altro che scivolarvi addosso come se foste rivestiti di una patina di olio, no? Funziona così. E allora adesso invece abbiamo da ascoltare ancora un brano, è quello di Taverna Umberto I, molto bello questo Mago Anthony, e ascoltatelo con cura perché qui potreste vedere anche le persone che vogliono, come dire, gestire quella che è la vostra vita. E allora con noi e qui a Shadows Light Taverna Umberto I con il Mago Anthony.

E così si conclude con questa risata un pochino, come dire, farsesca. Quello che è il brano dei Taverna Perduto, primo il Mago Anthony, e con esso direi che si conclude anche la nostra puntata di Shadows Light. Ci manca solo l'ultimo brano, ma ormai sapete che noi l'ultimo brano ce lo godiamo, ce lo gestiamo e lo chiudiamo un po' così, un po' storta con il reggae. E allora, prima di chiudere, ovviamente facciamo, come dire, la sintesi di quello che è stata questa puntata. Abbiamo parlato dell'insulto, che è molto più di un semplice sfogo di pochi secondi, ma racconta invece come gestiamo l'aggressività, il conflitto e anche la nostra stessa vulnerabilità. E quindi lascia impronte sul cervello, sulle identità, sulle relazioni. Bisogna imparare a riconoscerlo, l'insulto, bisogna imparare a limitarlo, ma soprattutto a sostituirlo con modi di esprimere il disagio più maturi. E non è solo una questione di buona educazione, ma ovviamente è anche una questione di salute collettiva. Bene, allora, detto ciò, cosa facciamo noi? Adesso vi presentiamo l'ultimo brano, che così è un brano, ormai ci piace chiudere con il reggae. Abbiamo sostituito la sigla finale di Shadows Light con un brano reggae. Questa volta ci affidiamo a Beneficus, che non è proprio come dire, uno che scrive tutti i suoi brani in reggae, ma ne ha fatto uno che è davvero molto molto carino. Si intitola E poi arrivi tu, e noi ce lo ascoltiamo in tranquillità, in scioltezza, dandovi ovviamente l'appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Ritorna lo Shadows Light e quindi state con noi. Alla prossima, ciao!

0: Shadows Light.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il Medio Oriente è in primo piano. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Il comando centrale americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. La procura ha aperto un'inchiesta sul vasto incendio scoppiato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini in via Don Minzoni, nel quartiere Bovisa a Milano. Le fiamme hanno avvolto uno dei capannoni centrali e alcuni mezzi parcheggiati esplosi per il calore. Il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse. 16 anni di carcere per omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano 31enne che nel giugno 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'automobile in retromarcia a Zero Branco in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso fino ad ora, alla guida del mezzo c'era la nonna del piccolo. I sanitari del 118 hanno intubato e trasportato d'urgenza il bambino all'ospedale di Treviso, dove poi è morto. Michele Mari si aggiudica l'80ª edizione del premio Strega con i convitati di pietra, confermando i pronostici della vigilia. Lo scrittore ha ottenuto 190 voti, superando gli altri 5 finalisti della Sestina. La cerimonia si è tenuta per la prima volta in piazza del Campidoglio a Roma. Per ora è tutto, a più tardi.

0: bel casino.
1: Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio. Nel 1879 il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Don't nobody else make me feel like it do. From the scent of your powder perfume.
1: Bentrovati, buon giovedì 9 luglio con il GR delle buone notizie. Una delle novità più attese da anni arriva anche in Italia, via il numero di telefono per chi lo desidera e dentro il nome utente su WhatsApp. L'app di messaggistica di Meta introduce questa nuova funzione che consentirà di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero di cellulare e prevede di renderla pienamente operativa entro la fine del 2026. Intanto sono state aperte le prenotazioni per l'username che si vuole scegliere nella speranza che qualcuno non vi sia arrivato prima. 100 pizzaioli arrivati da 28 paesi si sono dati appuntamento a Sant'Antonio Abate per tentare un nuovo Guinness World Record, preparare e donare oltre 12.000 pizze in appena 12 ore, un'impresa che unisce tradizione e tecnica. Ogni pizza sfornata viene infatti pesata e destinata alla beneficenza. L'universo di Geolier conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Cercando Geolier su Google, la pagina dei risultati si trasforma con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. Sega ha deciso di celebrare il traguardo dei 35 anni di Sonic the Hedgehog con due nuove raccolte fisiche pensate per Nintendo Switch, due pacchetti che mettono ordine tra il passato classico e la fase più moderna della serie. L'idea di fondo è abbastanza diretta: riportare sugli scaffali giochi già conosciuti nei fan, ma in una confezione unica e celebrativa. Niente di stravolto, insomma, ma un modo elegante per chi vuole rimettere mano alla storia del porcospino blu. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: nostalgia.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo la giornata di ieri in cui si sono verificati nuovi raid statunitensi contro l'Iran e il successivo contrattacco firmato Teheran, il cessate il fuoco sembra già un lontano ricordo. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi. Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di oggi dopo l'incendio che ha avvolto ieri un deposito Bartolini. Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 102.

È accaduto alla Dispoli. Grazie all'intervento del bambino, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia. Anche nell'ultima parte della settimana la circolazione atmosferica su gran parte dell'Europa e anche sull'Italia sarà condizionata dalla presenza di una vasta area di alta pressione associata ad una massa d'aria molto calda che manterrà nel nostro paese temperature molto elevate. Nei prossimi giorni la regione più calda sarà la Sardegna, con temperature anche prossime ai 40 gradi. Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili. Domani sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Per ora è tutto, a più tardi.

State alla guida, luce accesa a qualsiasi ora, ed una raccomandazione ancora più importante: smartphone fuori portata ad evitare ogni distrazione. Comunque rispondiamo a tutti coloro che ci raggiungono sulla pagina 7 Va Almanacca, ed aspettate quindi di aver parcheggiato prima di scriverci. Sapete infatti che aspettiamo di conoscere quali sono le date cui tenete di più. Festeggeremo in rosa, qui su Almanacca. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciù.

con le citazioni tratte da siamoda.ml, per adesso abbiamo piantato bandierina per il centro della settimana, ma Marilyn Monroe sapeva consigliare di meglio. Date delle belle scarpe a una donna ed ella conquisterà il mondo.

Miau da Simona Mattioli della redazione di 7va World Life. Tutti ricordano Pitagora per il suo famoso teorema, ma in pochi sanno cosa pensava dei protagonisti della natura. Gli animali condividono con noi il privilegio di avere un'anima,

Oggi vedremo insieme come preparare il frullato di ananas e banana per bruciare il grasso addominale. Il frullato che descriviamo di seguito è ricco di proteine ed antiossidanti, può accelerare la perdita di peso e aiuta ad aumentare la massa muscolare. Ingredienti: una banana, un cucchiaio di semi di lino, un cucchiaio di zenzero grattugiato, 115 g di ananas e 160 mm di latte di mandorle. Frulla tutti gli ingredienti fino ad ottenere una bevanda omogenea. Si suggerisce di berla fredda e di non usare alcun tipo di dolcificante.

Noi redattrici di Sette Va siamo ovviamente anche esperte nel catwalk. Il passo di chi sa camminare non lascia traccia. Occhio però ovviamente lascia un certo segno. E la marcia di Jay Moment torna puntuale all'ora di sempre, firmato colonnello di Elena Salinskaite.

Ariete, riposo assoluto. Toro, serenità e stabilità emotiva. Gemelli, momento di confusione. Cancro, l'amore vi sorride. Leone, anche se non avete fatto acquisti importanti, i conti non tornano. Vergine, migliorano le amicizie in senso qualitativo e quantitativo. Bilancia, divertitevi, questo periodo sarà tutto per voi. Scorpione, grande fiducia nelle vostre potenzialità. Sagittario, creatività a tutto campo. Capricorno, un periodo pieno di compagnie. Acquario, discussioni in famiglia. Pesci, amore a tutto campo.

Ciao a tutti da Anna Principe, eccomi anche in questo aggiornamento. Certe volte basta un click. La profondità di Henry Bergson. La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa anche un supplemento di anima. In pochi sanno che navigando si possono ottenere vantaggi. Venite sulla nostra pagina a scoprire come. Vi aspetto su Facebook, cercate Gold Quality Link.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio. In poche settimane Snake e Rushen reclutarono il secondo chitarrista Scotty Hing da Mictic Town, mentre Rob Affuso arrivò da New York per la batteria. Occorsero ben 8 mesi per trovare un microfono adatto. Furono i genitori di Jon Bon Jovi a notare ad un matrimonio Sebastian Bach e segnalarono al loro figlio, che ne parlò al suo compagno di banco, Dave Snake Sabo, di Skid Row.

sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca. E senz'altro un numero firmato Almanacca. Il 20 è una festa ed indica evento gioioso e inatteso, ma anche evasione dalla quotidianità.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime due sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Presentato in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri all'ottale per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di due attaccanti. Il primo obiettivo è Colomouani, con la Juve che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis, ora tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3 set sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Dove c'è musica, dove ci sono tante novità, ci siamo noi quelli di Spazi, Max Mollica, Dino Super DJ Mano, il nostro buon Ciali, Ballabio Regia e tutta la redazione al completo di Magia Radio Production quest'oggi. E poi abbiamo Alessandro Redis. Ciao Alessandro!
1: Ciao Max, ciao Dino!
2: Ciao carissimo, era da tanto che ti aspettavamo qui su Spazi, finalmente ce l'hai fatta ed oggi sei qui con noi. Allora, molti, anzi moltissimi, ti conoscono per quello che hai combinato nel programma Le Iene, però noi vorremmo sapere, andando un po' indietro nel tempo, come ti sei avvicinato, anzi come ti sei attaccato al mondo dello spettacolo?
1: Allora, mi sono attaccato in maniera del tutto casuale nel 2018, nell'inizio del 2018, quando il programma televisivo Le Iene cercava una location per fare uno scherzo al cantante Raff. Cercavano uno studio di tatuaggi a Roma e insomma poi alla fine scelsero il mio. Da lì è nata la collaborazione, sono piaciuto agli autori e quindi da lì ho fatto circa una quindicina di pellicole di scherzi, insomma, ecco.
0: Quindi Alessandro, questa grande passione per lo spettacolo e poi si è amplificata, la ricordo anch'io.

0: diciamo che hanno visto in me qualche dote attoriale. Infatti proprio questo mi ha portato poi a vincere il Vincenzo Crocetti International come attore emergente. Ringrazio infatti il direttore Francesco Fiumarella. Poi da lì ho fatto anche altri episodi su TV8, sempre un programma di scherzi, scemi da matrimonio. Quindi erano scherzi non a VIP, ma semplici sposi, coppie che si andavano a sposare. E mo vediamo a settembre se ci sono nuove cose da fare. Penso di sì, tra format nuovi, un film che dovrò fare con Barbara Fabbroni, L'amore all'improvviso, sto scrivendo un libro e
1: In pentola c'è, bene, siamo contenti di questo. E poi ti ho interrotto, che stavi dicendo?
0: Nel frattempo, in questi mesi, ho pensato bene di ideare e progettare una canzone, ecco, così, una cosa estiva, carina.
1: Ecco, appunto, parliamo di questa canzone. Siamo qui per questo, tra l'altro, pezzo che ascolteremo poi alla fine di questa nostra chiacchierata qui su Spazi, un pezzo estivo, frizzante, che sta riscuotendo un enorme successo, anche in video, è intitolato poi Cambia Ardisco, che è un po' il tormentone di questa estate. Allora, dimmi un pochettino com'è nata l'idea di questo brano.
0: Allora, l'idea di questo brano, non mi dire perché, mi è nata, cioè nel senso che ho detto ho fatto questo, ho fatto quello, voglio fare anche quell'altro, cioè nel senso che voglio provare a produrre una canzone. Quindi l'intento mio era quello, ovviamente, di mandare un messaggio positivo in questi due anni così pesanti, quindi di fare qualcosa di innovativo, però che ritornasse un po' agli anni 90 con un pizzico di nostalgia, quindi far rivivere qualcosa dei miei anni, di quando io avevo 16 anni, 17 anni, che quando andavamo al mare con i motorini, di certo non si andava con gli smartphone, ma si andava per cercare di rimorchiare le ragazze, c'era molta spensieratezza. E io veramente partivo da Roma, andavamo a Ostia, all'inizio col trenino, tutti quanti, poi dopo con i motorini. E quindi tutto ciò che c'è nel videoclip c'è un fondo di verità. Ovviamente grazie anche al cantante Mereu, che vorrei ringraziare, che anche, cioè lui più che altro ha tirato fuori il testo della mia mente, e Alessandro Salvatori che ha fatto la base, e quindi abbiamo creato il brano. Dal brano poi ho detto perché no, facciamo anche un videoclip. E mi sono apparso della regia di Lele Sarallo, e abbiamo chiamato anche Angelica Massera di Station Notizia come special guest, e abbiamo tirato fuori questo videoclip girato in tutto in un giorno, dalla mattina alla sera, partendo da Roma e arrivando fino ad oggi.
1: Conoscendo Lele Sarallo, vi siete divertiti quel giorno? Penso che...
0: ci siamo divertiti, è stata faticosa però divertente, una bella giornata, un bel ricordo, siamo stati bene, bel ricordo, Max.
1: Allora Alessandro, il tuo lavoro principale, che poi rimaniamo sempre nell'arte, poi e che arte?
0: Rimaniamo nell'arte.
1: Come no?
0: Rimaniamo nell'arte, l'arte che cui grazie a quest'arte comunque che a me appassiona tanto, quella di tatuaggio e pizza, ho fatto conoscere anche le Iene. Quindi devo ringraziare il mio studio di tatuaggi che si trova a Roma, in via di Vigna Fabbri 23, in zona Cogli Albani. Quindi se i vostri ascoltatori hanno piacere di venirmi a trovare, ovviamente per noi è un grande piacere.
1: E sarà un doppio piacere, perché conoscerete Alessandro mentre vi tatua al limite, vi cantate insieme il tormentone di questa estate, e la cosa più piacevole, quindi ve ne andate a casa felici e contenti con un bellissimo tatuaggio, ma anche con la canzone che gira per la testa. Cosa volere di più a questo punto, vero Alessandro?
0: Grazie Max, grazie Dino, grazie a voi.
2: Grazie a te Alessandro Regis, oggi qui su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Alessandro Regis, un personaggio veramente strabiliante, tatuatore, attore e adesso artista anche nel campo della musica. Beh, tutto dire, insomma. Caro Alessandro, noi ti aspettiamo ancora qui. Quando avrai delle nuove cose da presentare, facci sapere, ti aspettiamo, la porta di Spazi per te è sempre aperta. Mi raccomando, per tutti gli amici che ci stanno ascoltando, il nostro

0: Indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com per qualsiasi richiesta di informazione, ma anche per partecipare al nostro format radiofonico. Quindi vi ricordo, se volete partecipare, allegate il brano che intendete presentare insieme ad un breve curriculum artistico, poi verrete ricontattati dalla nostra redazione. Bene, siamo addirittura d'arrivo anche per oggi, un appuntamento veramente fantastico. La luce rossa da parte di Charlie Ballabio in regia è già accesa, quindi siamo proprio gli sgoccioli. Non ci resta altro che lasciare ad Alessandro Regis il microfono e la linea per i saluti finali e la presentazione del brano.
1: Vi ringrazio a voi per questa bellissima intervista, quindi grazie Max, grazie Dino, e volevo ringraziare per l'appunto anche il cantante Mereu, tutti i collaboratori che hanno fatto parte a questo progetto, quindi Lele Sarallo, Angelica Massera e la Bizantini Film. Niente, ringrazio tutti voi che avete avuto, che mi avete dato questa possibilità di questa intervista. E quindi adesso vi lascio al mio brano, così potete ascoltarlo, magari farvi due risate, e spero che vi piaccia. Cambia il disco.

ricordo quando con gli amici miei andavamo a Ostia, quei cinquantini. Chi corsa etto, chi corsi modificato. E io col Metropolis tutto accroccato. Vedevamo l'ora di arrivare al mare per rimorchiare e fare due risate. Ste cose mi mancano, mamma.

Spazioproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un'esplosione si è verificata nella mattinata di oggi intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Il traffico attraverso lo stretto di Hormuz è di nuovo quasi paralizzato dopo il secondo attacco USA all'Iran. Dal monitoraggio di Bloomberg, solo qualche imbarcazione, fra cui una super petroliera colpita da sanzioni, transita sulla rotta più vicina all'Iran. È possibile tuttavia che qualche nave abbia spento il transponder per non essere individuata. Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. L'esercito ucraino ha colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse regioni russe. Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito della proprietà della Lukoil. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, è il dato che emerge dai primi accertamenti, e si tratterebbe quindi di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia a Paola, portando la sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva, oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi.

prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di questa mattina alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. Per lui non c'è stato nulla da fare. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi USA in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Esplosioni sono state segnalate in tarda serata in località del sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Gli attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Un nuovo stop di 23 ore colpirà il personale degli equipaggi dei treni Italo. La mobilitazione nazionale indetta dal sindacato UIL Trasporti è stata fissata per oggi e domani. Si tratta del secondo grande blocco dopo quello dello scorso 11 marzo. L'anticiclone subtropicale si rinforza. Bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Si prospetta un weekend bollente. Temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Svelati i segreti dei due ex 007 arrestati. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono ai domiciliari con l'accusa di spionaggio e accesso abusivo ai sistemi informatici. I video mostrano Piras mentre scambia cellulari, schede e i pizzini con il suo interlocutore russo. Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo nella giornata di oggi. Esplosione questa mattina in una fabbrica di smontaggio e disattivazione di munizioni militari nel Chietino. A quanto si apprende, una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. Lo scoppio si è verificato intorno alle 8 di oggi alla Sabino Esplodenti di Casalbordino, piccolo comune a sud di Chieti. Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi. È quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera il 9 febbraio scorso. Per il decesso della bambina si trovano in carcere la madre e il compagno di lei. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente, temporali in alcune zone. Una maggiore nuvolosità potrà interessare i settori orientali del nord. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie dal Veneto e dal Bellunese. La Regione Veneto ha annunciato un investimento di 99 milioni di euro per il territorio, con una parte significativa destinata al Bellunese. Questo accordo è il risultato di una trattativa con Enel riguardante le grandi derivazioni idroelettriche e l'applicazione delle

normative regionali che prevedono la fornitura di energia gratuita o la sua monetizzazione. In ambito formativo si sono diplomati 11 nuovi professionisti nel settore dell'occhialeria. Il biennio 2024-2026 dell'ITS Eyewear Product Manager, coordinato da Ablogos in collaborazione con Certottica Group e Fondazione ITS Cosmo Fashion Academy, ha visto la conclusione degli esami finali da parte degli studenti provenienti da diverse regioni italiane. Si riaccende il dibattito sul ripristino dell'elettività delle province, con i consigli regionali di Friuli Venezia Giulia e Veneto, che riportano l'argomento all'attenzione. In Friuli Venezia Giulia è previsto che le province tornino al voto a partire dal 2027. La sezione feltrina della Lega ha proposto la creazione di un osservatorio civico e politico per monitorare temi quali sicurezza, decoro urbano e convivenza civile nel Feltrino. Questa iniziativa nasce in risposta a recenti episodi di cronaca, come furti e situazioni di disagio sociale. Infine, il laboratorio politico Siamo Belluno ha lanciato un appello per pianificare il futuro della città in vista della conclusione del PNRR. Il portavoce Biagio Giannone ha sottolineato l'importanza di una programmazione immediata per intercettare i fondi disponibili nei prossimi anni. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo. Nuova puntata oggi del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale. Ormai siamo dentro l'ultimo mese di programmazione per questa quarta stagione. Come sempre inizio a ricordarvelo, no? Che oltre alle repliche ci aspetta una quinta stagione al via lunedì 5 ottobre. Ma pensiamo ad oggi, a questa puntata che torna ad indagare da vicino la voce delle nostre etichette discografiche, quelle dell'underground, quelle davvero indipendenti. Andiamo a casa della Transition Totem di Raffaele Marchetti, e questa è sicuramente un manifesto alla ricerca, alla sperimentazione tra cliché digitali e nuove macchine. Insomma, a te la linea, Raffaele.
3: Transition Totem è un'etichetta discografica indipendente, nasce nel 2024 in occasione dell'uscita di Liminal, l'ultimo disco dei Valerian Swing. Diciamo che è il frutto di mille scambi avvenuti durante i milioni di chilometri macinati assieme in un furgone, con l'obiettivo di creare uno spazio libero da definizioni di genere, dove i progetti conservano il proprio differente approccio, ma condividono una visione orientata alla ricerca e all'evoluzione del suono, sia sul disco che dello spettacolo dal vivo, insomma, una performance live. L'idea è sempre stata infatti quella di non limitarsi alla pubblicazione musicale, ma lavorare alla costruzione di progetti completi dove il concept, la musica, le immagini, la promozione e la gestione convivono insieme e si rafforzano a vicenda. Quello che era nato come un semplice logo oggi è diventata una realtà fatta di persone e amicizia.
1: Grazie Raffaele, grazie alla Transition Totem per il lavoro che fate, e dai loro corridoi, dal loro catalogo, come da tradizione pesco i dischi di questa puntata. Primo ospite, anzi primi ospiti, sono i modenesi Mood, con un disco dentro cui suono e geometrie visive sono farine dello stesso sacco, almeno secondo me. Si intitola Transparencies, volume 1, dentro cui ragionare su elettronica, dub, downtempo, hip hop, insomma anche il pop del futuro, perché no, anche allegorie che trovo decisamente cinematiche. I Mood sono al secolo Daniele Maini, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Francesco Molinari. Ciao Francesco.
4: Ciao a tutti. Allora, grazie mille per ospitarmi.
1: Grazie a te, grazie anche a Daniele Maini. I Mood, giusto? Mood.
4: Esattamente, vai. Noi, io e Daniele siamo i mood,
1: ma sai perché ti dico, vi dico, insomma io adesso parlo con te, un grazie speciale, perché nonostante il titolo, che ha un'intenzione di trasparenza, quindi uno si immagina anche un certo grado di leggerezza, mi avete regalato un disco che mi fa fare dei tripli salti carpiati allucinanti, tutt'altro che lineari, proprio dei viaggi. Perché c'è tanta psichedelia e tanto sottotesto, ed è un viaggio bellissimo.
4: Davvero? Ti piace?
1: Da pazzi, perché in realtà sia dalla grafica, e ne parliamo poi andando ovviamente a citare l'artwork di Stefano Villani e poi di Zo Ferrara che ha delle foto, ma anche il suono. Cioè è veramente un viaggio che all'impatto sembra una roba semplice, appunto trasparente, in realtà per me non lo è affatto, e ogni ascolto diventa un mondo parallelo, e quindi voglio partire da qui. Per voi la trasparenza cos'è?
4: Allora, noi abbiamo cercato di portare questo concetto di trasparenza, tra virgolette, mi viene da dire rilevato, ma comunque riscontrato nella nostra vita quotidiana,
1: sì,
4: in musica.
1: Sì.
4: In musica. e non è stato assolutamente facile, premetto, anche perché prima di tutto bisogna capire che cos'è per te la trasparenza, certo, nella quotidianità, nella quotidianità, certo, nei rapporti con le persone, nei, certo, nei rapporti anche, perché no, con la propria stessa band, capito? E dopo tramutare tutto quello che ne esce appunto in musica, in emozioni, in, certo, in note, certo, in percussioni, eccetera. Abbiamo voluto legare questo concetto perché secondo noi la trasparenza negli ultimi anni, insomma, è un argomento, una tematica che ci ha toccato molto, e quindi abbiamo deciso di dargli la giusta importanza, secondo noi, dedicandogli, diciamo così, il titolo insomma, dell'album,
1: del disco. E poi c'è anche da capire come tutto questo, appunto, come dicevi, viene poi tradotto nel suono, ma anche nel video. Il video di Yoda, mi ci sono sflesciato sopra ma anche tutto lo scenario grafico, c'è una psichedelia, saturazioni importantissime ma non eccessive, i colori sono accesi ovviamente qua, e c'è tanto minimalismo, c'è una sintesi enorme, no? Vedi, anche appunto, torno sul video di Yoda, andatelo a cercare in rete. E l'ermetismo, secondo te, la fa da padrone? Cioè, proprio essere ermetici?
4: Ermetici in che senso?
1: Nel senso di non avere come obiettivo quello di dare un significato sfacciato, evidente, univoco. Cioè, il fatto di lasciare ad ognuno ampia libertà di costruirsi il suo mondo.
4: Per me, io questa cosa la vedo moltissimo nella nostra musica, soprattutto nei brani strumentali.
1: Sì.
4: E perché il brano strumentale ti dà la possibilità di spaziare e di, non dico capire quello che vuoi, ma di percepire quello che stai ascoltando in maniera magari diversa rispetto a un tuo amico o alla persona a fianco a te. E secondo me è una caratteristica fondamentale della nostra musica, okay, e che abbiamo cercato anche di preservare, appunto perché è importante, secondo me, dare, non dico per forza dare la stessa intenzione, ma anche saperla prendere in maniera diversa a seconda di come stai in quel momento, di come l'ascolti, eccetera.
1: Ok, per esempio ci sono due brani, tipo, correggimi la pronuncia, Rejun.
4: Sì, corretto, okay, corretto, l'hai detto giusto.
1: Anche SP Line, sì. I suoni, raccontami di questi suoni, perché qui c'è, sempre nella mia lettura ovviamente, c'è un rimando, mi riportate un po' a certi videogame, a certi anni 80.
4: Davvero?
1: Sì, non so.
4: No, allora, videogame, alza le mani, non so mai.
1: Okay, okay.
4: Non li abbiamo usati come reference, però okay, mi incuriosisce molto questa cosa, devo dire.
1: I flipper in particolar modo, i flipper che c'erano nei bar di quando ero adolescente, però è il mio viaggio, come altro viaggio mi faccio nello spazio intersiderale, tipo non poteva mancare il drilling americano, no? Palmetto Paradiso, altro brano, sì, appunto, a cui mi sto riferendo. Che brano è? Perché scocchia molto dal resto del disco.
4: Sì, sì, volevamo dare una vibe proprio danzereccia.
1: Ah, vedi.
4: E quindi avevamo quest'idea un po' sul danzereccio, che però si incastrava con delle cose un po' distorte, un po' sincopate, eccetera. Abbiamo detto, cavolo, ma buttiamoci un tempo quasi reggaeton, che ti riporta quella vibe lì, e vediamo cosa ne esce. Poi da lì abbiamo aggiunto, diciamo così, la voce di Brida, sì, che ha saputo dare una voce spettacolare al brano, un carattere veramente particolare, diciamo così, e quindi sì, e da lì è uscito un brano, secondo me, uno dei più belli del disco, insomma, molto molto bello.
1: Insomma, l'ho sottolineato in modo particolare, come ho sottolineato la chiusa, l'ultimo brano, e qui mi arriva un aspetto un po' tribale. Ora non so quali sono le intenzioni, me le racconterai tu, e qua mi porta appunto nel mio viaggio, nel mio sottotesto di questo disco, ad una domanda, se vuoi, abbastanza filosofica, marzulliana, come piace dire a me. se è vero che c'è la tribalità, quindi un rapporto diretto con l'umanità, allora chiedo ai Mood: il futuro per voi che suono ha un suono che torna all'uomo, o sarà sempre più sfacciatamente un diritto delle macchine?
4: È un'ottima domanda. Allora, abbiamo capito, soprattutto con questo ultimo lavoro, che non c'è futuro se non c'è ricerca del passato. Mi spiego meglio. Ad esempio, in RFPT, sì, che è appunto l'ultimo brano del disco, volevamo, diciamo così, incastrare tutto quello che per noi era una sintesi, diciamo così, della musica elettronica che ci piaceva in quel momento. Vedi magari un Bonobo, alcuni accenni, sì, di Fortet, eccetera, e accostare tutto quell'immaginario, insomma, tutti quei colori a un qualcosa di più di africaneggiante, di africano, di sì, più tribale, sì, come hai detto tu. E quindi abbiamo cercato in vari modi, mille esperimenti, di incastrare con dei sample, con delle congas, del marimbe, insomma, delle cose particolari, tutto questo immaginario, questi colori che noi avevamo immaginato, insomma. E per questo mi viene da dire, secondo me non c'è un suono futuro se non c'è ricerca nel passato. Cioè, devi sapere che cosa è stato fatto, come è stato fatto, e magari lì riproporlo, rielaborarlo. Sotto questo aspetto c'è stato moltissimo d'aiuto Raffaele Marchetti.
1: Sì,
4: per noi è Raffo.
1: Raffo,
4: che certo, ci ha dato una mano gigante davvero per capire come andare a fare alcune cose, come ricercare, come, certo, poterle rielaborare, insomma. E secondo me sì, è proprio quello il succo. Poi io non nego che magari qualcuno, qualche genio, qualche Mozart di oggi, sì, ci sconvolga con, certo, un genere nuovo, provo, non lo so.
1: Io vado pescando New Song Dawn, pronunciato bene? Sì?
4: Sì, sì, sì, sì.
1: Anche qui la featuring di Brida è, secondo me, è uno dei brani, secondo me, manifesto anche per questa chiacchierata. Lo vado a pescare, ce l'ascoltiamo. Francesco, grazie ai Mood per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
4: Grazie a voi, grazie mille. Ciao a tutti.

0: E questa era News on Dawn, brano che campeggia dentro Transparencies, volume 1, il nuovo disco dei Mood. Torniamo a bordo del Trans Europa Express, torniamo ancora dentro i corridoi della Transition Totem e pesco la voce di chi ne guida le fila, perché oltre al discografico che abbiamo ascoltato, incontrato all'inizio, è impegnato in prima persona su mille fronti artistici. Il suo progetto personale lo firma RM ed Imaginative Orchestra e questo disco Mosaics la dice lunga sul DNA di questa label. A Trans Europa Express ne parliamo proprio con lui, con noi, con me, c'è Raffaele Marchetti. Ciao Raffaele.
1: Ciao a voi.
0: Raffaele, ciao. Detto Raffo, mi dicono, esatto, dalla regia. che ti firmi RM o sbaglio?
1: Sì, quando compongo, siccome il mio nome, non so come dire, suona un po' monolitico, troppo lungo, troppe lettere, allora ho deciso di abbreviarlo e c'era una storia per spiegarlo, nel senso
0: certo.
1: Alle elementari una maestra mi prese in giro perché scrissi RM sopra...
0: Sì.
1: Al coso, perché non mandava di firmare un tema con nome e cognome, quindi da lì anche un po', insomma, uno spunto per...
0: Arriviamo al disco, proprio c'entriamo in gamba tesa, perché apre scenari, il titolo apre scenari, non so dirti quanti a prescindere, ma ce ne sono numerosi. Lo pronuncio giusto, dimmi tu, Mosaics?
1: Sì, è giusto, corretto.
0: Prima domanda, davvero di quelle, come piace dire a me, marzulliane. Veniamo in questo disco, impattiamo contro composizioni che poi fondamentalmente arrivano da improvvisazioni. Poi ci racconterai meglio nello specifico. Però voglio sapere: questo disco è servito a, come gioco, come territorio di caccia per cercare tecniche di registrazioni, sperimentare cose, oppure una volta che nel tuo girovagare come produttore e sviluppando tecniche hai detto adesso le uso per fare questo? Cioè, chi è nato prima?
1: Ah, prima l'uovo o la gallina?
0: Certo, certo.
1: Allora, è una roba un po' complicata. Sono diversi anni che io lavoro in studio e con le band che ho avuto, con cui ho suonato diversi strumenti, dalla batteria alla voce piuttosto che le chitarre, eccetera. Ho sempre, diciamo così, affinato un determinato tipo di approccio, ok? Cioè, quindi ti rendi conto, cambiando punto di vista di determinate cose dal punto di ascolto nuovo che si sviluppa. Quella cosa lì ha fatto sì che io facessi un grandissimo bagaglio.
0: Sì.
1: E queste registrazioni vengono da delle improvvisazioni dove io immaginavo delle cose, ok? Il sottotesto è rimasto un sottotesto nelle impro, nel senso che ognuno ha continuato a, come se fosse quasi sordo, imperterrito nelle proprie cose, che è anche poi il bello dell'improvvisazione, e io su determinate robe ho costruito il resto. Dopodiché, tendenzialmente, tutto quello che ho utilizzato io da sempre, in ogni produzione che faccio, in ogni roba, voglio anche un po' giocare, cioè voglio anche fare da pioniere poi per me stesso, perché magari sono tecniche che altri ingegneri del suono, altri produttori usano magari tutti i giorni o hanno la possibilità di aver sviluppato nel tempo, aver provato più e più volte. Io le poche possibilità che ho sono quelle in cui ho completa libertà e lì provo tutto, quindi non ti so dire se effettivamente è una roba di esperienza in pratica o una cosa dove lì per lì improvvisi neanche, cioè, però attingi a qualcosa
0: che già inconsciamente ce l'avevi, certo. Che poi tra l'altro, appunto, c'è veramente tanta varianza, tanta variazione. Il disco si apre, e qua ti do la mia lettura, si apre subito con moti tribali, in qualche modo c'è tanta tribalità, almeno nel mio sentire. Qui io rimando sempre, quando sento queste soluzioni o qualcosa che somiglia a queste soluzioni, ci voglio leggere dentro l'uomo, l'umanità. Siamo dentro un tempo di macchine, però provocandoti quanto questo disco è figlio delle macchine e quando invece resta ancora figlio dell'uomo.
1: Ah, questo qua è proprio dell'imperfezione umana, proprio figlio dell'imperfezione umana. Dentro tutta questa roba qua è stata fatta tutta senza metronomo, quindi nella parte di scrittura e di macro editing che io ho dato all'inizio, tenendo determinate parti, tu fai l'esempio del primo brano, nel primo brano rispetto alle registrazioni originali che abbiamo fatto, io ho conservato il Charleston e il rullante, tutto il resto è stato rifatto nuovo.
0: Ok.
1: Con una fatica atroce e giorni di take, perché prendere quel tipo di mood senza vedere il batterista, fuori griglia, senza un metronomo, è stato pesante.
0: Okay.
1: Però anche super mega divertente, cioè, io ho un po' quella roba lì della sfida di riuscire a fare qualcosa che magari qualcun altro non riesce a fare, e vedendolo in maniera molto sportivo mi diverte sfidarmi a fare qualcosa di difficile, poi mi auguro le più brutte cose mentre lo sto facendo, ma quando parto mi diverte quella roba lì di mettermi in difficoltà e vedere come ne vengo fuori.
0: Spettacolo. Ma non sarà mica che l'intento di questo disco, io penso alla terza traccia, che non te la pronuncio perché in cinese il titolo non è
1: Arigato.
0: Arigato. Ah, pensa a te. Ma c'è facile da leggere.
1: Perché l'ho tradotta con Google traduttore.
0: Ah, fantastico. Ma non sarà che l'intento, appunto, Raffo, è quella di rompere gli schemi e le abitudini?
1: Allora, quel brano lì a cui ti riferisci ha una roba molto...
0: Quello è proprio progressive, nel senso di variazioni, c'è di tutto dentro.
1: Ah, lì dentro sì. Allora, diciamo che l'anno in cui ho iniziato a scrivere è venuto a mancare Ryuichi Sakamoto.
0: Sì.
1: Io lo seguo, no, non dagli inizi chiaramente, della sua carriera, però diciamo che quando ha iniziato a collaborare con Alva Noto, io sono rimasto molto molto colpito da quanto male mi ha fatto determinati dischi tipo UTP, piuttosto che One, eccetera eccetera, suoi e di Alva Noto. Ho scritto tanta musica ascoltandomi quei dischi lì, tanti testi, tante robe, e per me era come un ritorno, cioè, quindi quando ho sentito che il ragazzo che suonava il piano con me durante questa impro si stava scaldando, cioè, quindi è un'improvvisazione, ma mi richiamava quella roba lì, ho iniziato a stagliustargli delle cose e comporle. Nell'insieme è nata una roba che io associo Sakamoto a un mondo molto concreto, molto naturale. Molto umano, molto, però anche proprio molto animale più che umano, mentre invece Alva Noto è proprio molto sintetico, e quindi ho voluto cercare di raccontare, dicendo grazie a una persona che non c'è più, ma era più un inchino, insomma, un memoriale, mettere insieme la parte super umana, super sentimentale, super espressiva, con qualcosa di super mega sintetico e che suoni anche proprio fastidioso quanto possa essere il periodo di tecnologia che stiamo vivendo. Ripeto, è nato tutto per caso, cioè, bello, ascoltando, bello. Sono fatte il pezzo che avevo, ho immaginato come comporre tutto quello che c'era attorno, quindi all'inizio senti gli uccelli che sbattono le ali piuttosto altre robe che succedono in questo lago immaginifico o immaginario, mentre invece tutto il pezzo dopo è proprio la city, cioè, quindi uffici, fotocopiatrici, robe luppate e utilizzate con un campione di una voce e un tasto di una tastiera. Io che faccio meraviglia. Una a tempo strana, picciandola con la pitch wheel e facendo delle robe matte, però sì, sono take, cioè, quindi non suona mai tutto perfetto, proprio perché non ho avuto la possibilità, perché non c'era, di quantizzare o utilizzare niente, neanche in quel brano lì. Cioè, il fatto che la batteria vada a tempo, che è una batteria programmata, è puro caso, credo.
0: Ok. Inna Kingston's Dance Floor è lunga, noi la lasciamo andare nella sua coda finale. Con questo ti saluto, Raffo. Grazie di cuore per essere stato con me.
1: A presto.
0: Grazie.

E questa era la coda finale di Inna Kingston Dance Floor, uno dei tanti paesaggi sonori dentro Mosaics, il nuovo disco di Raffaele Marchetti. Grazie a lui, grazie ai Mood, grazie al lavoro della Transition Totem. Trans Europe Express torna settimana prossima per la terz'ultima puntata di questa stagione. Dischi da film e da colonne sonore dense di funk, riviere e pellicole, perché no? Da una parte i Friday Fats e dall'altra gli Atabasca. Da Polo Tocco è tutto, ciao!

0: rimani con noi. Ascolta Radio Meano, la web radio direttamente dalle Dolomiti Bellunesi.
1: Ok. Are we rolling?

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Erano ex 007 agenti dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Mettevano i pizzini nelle tasche della camicia, cedevano notizie riservate ai russi e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Raul Gavino Piras, ex sottufficiale dell'arma, e Vincenzo Di Pasquale, ex agente AISI, sono finiti ai domiciliari. Secondo il Cremlino, la Casa Bianca sbaglia valutazione nel ritenere che l'escalation militare da parte di Kiev possa portare alla fine della guerra. Mosca si dice inoltre consapevole che gli USA armano Kiev con i Patriot, ma d'altra parte vogliono contribuire alla pace, a differenza degli europei. Un'esplosione si è verificata oggi intorno alle 8 di questa mattina nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, a Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Ci sarebbero un morto e un ferito. Circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola in Calabria per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia a Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14:30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'ucraina Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14:30 italiane. L'atletica ora Eloisa Coiro continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali, previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Vacu 5. We'll be right back.
2: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, starter di puntata, non si ferma nemmeno in piena estate l'attività di Seteva.fm. Qua in redazione siamo attrezzatissimi. Il frigo è davvero bombato. E allora abbiamo le scorte, possiamo andare ancora avanti per tutta quanta l'estate. E vabbè, oh, una situazione, quella di Ramset Rush 5, sempre più affollata di musica di qualità. L'abbiamo avuta in una recente puntata di Algo Day, stiamo parlando di Aneres, naturalmente si parla di Serena Fiorentino, senza fare troppe misteriosità. Tra l'altro, un cognome che è stato quasi un destino, perché lei è partenopea, però ha maturato la sua arte del cantare con delle buone, positive contaminazioni nel panorama toscano, proprio in Firenze, quindi di nome e di fatto. Però fatto sta, tutti la conoscono come Aneres, gran successo in questa stagione nel corso delle sue esibizioni, partecipazioni a dei festival. E adesso, grande spoiler, una notizia che vi do in anteprima, poi sicuramente la sentiremo ai nostri microfoni, perché interpreterà non a caso il ruolo di una cantante in una pellicola che verrà fuori, è stata scritturata proprio di recente. Vi do questo spoiler e poi andremo avanti. Però ciò che è più è importante in Ramset Rush 5 è ascoltare il suo nuovissimo ed irresistibile, l'incantevole Girasoli di novembre, zona 25, per Aneres. Eccola qui.

cristiano, testi religiosissimi, con questa musica piacevolissima, una maniera contemporanea di dare lode a Dio, una maniera davvero

Pleasure, estrapolata da Carry the Light, l'ultimo album di Peter Frampton, posizione numero 10. Ci spostiamo in settima, in attivo di 5.

0: Trasmesso RAM 7 va to 5 per 7 va e 7 va.it Giulia Mancini, redazione di Roma.
1: From 7 va FM barra diagonale alter radio Albo Day.
2: From 7 va FM alter radio Algo Day.
1: From 7 va.fm barra alteradio Olgo Day.
3: From 7 va.fm Nauti Radio Olgo Day.
1: From 7va.fm.
4: Ci siamo anche oggi, benvenuti a un nuovo appuntamento con Olgo Day. C'è Consuelo con voi, salutiamo Chico Catenacci e le tantissime radio che ci trasmettono. Sapete che l'era che stiamo vivendo si chiama dataismo, almeno gli esperti la chiamano così, ossia la fede assoluta negli algoritmi. Non siamo più in realtà noi a cercare i contenuti, sono i contenuti che trovano noi. Quando vediamo una pubblicità o un video che sembra leggerci nel pensiero, non c'è nessuna magia o nessun microfono spia, ma un software che analizza migliaia di microcomportamenti. Quanto tempo vi soffermate su un post, a che ora sbloccate lo schermo, il ritmo del vostro scrolling. La domanda vera che dobbiamo farci oggi non è quanto sia comodo questo sistema, ma quanto stia cambiando il nostro libero arbitrio. Stiamo scegliendo quello che vogliamo o stiamo solo desiderando ciò che l'algoritmo ha deciso di metterci davanti? Riflettiamoci.

Le vibrazioni e ambiguità, e noi siamo qui a parlare del potere degli algoritmi personalizzati che ci creano attorno un mondo su misura. C'è un sociologo, Eli Pariser, che ha coniato un termine preciso, filter bubble, la bolla di filtraggio. Poiché le piattaforme vogliono trattenerci il più a lungo possibile, ci mostrano solo opinioni, notizie e post simili ai nostri. Qual è il rischio? Viviamo in una camera dell'eco dove tutti ci danno ragione, dove le idee diverse vengono percepite come attacchi personali o fake news. Questo non solo ci rende più intolleranti, ma impoverisce la nostra capacità di confrontarci e di cambiare idea. La personalizzazione estrema ci sta isolando dal mondo reale? Per rompere questa bolla, intanto usciamo dai soliti schemi e vi faccio ascoltare una canzone che sta veramente d'estate.

La simpaticissima Elettra Lamborghini, siete sempre su All Go Day insieme a Consuelo e stiamo parlando di questa era che stiamo vivendo. C'è una legge della fisica che si applica perfettamente alla società, ossia ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Più il mondo si digitalizza e diventa fluido, più le persone cercano l'attrito, la materia, l'imperfezione. È il motivo per cui assistiamo al boom del mercato della nostalgia, i vinili che superano le vendite del CD, il ritorno delle macchine fotografiche usa e getta tra la generazione Z, la riscoperta dei libri cartacei. Gli psicologi spiegano che abbiamo bisogno di esperienze tattili e imprevedibili. Vogliamo la sorpresa di trovare un graffio sul disco, una foto venuta male ma autentica, il bello di perdersi in una città senza il GPS. Abbiamo bisogno di sbagliare per sentirci umani. Voi avvertite questo bisogno di analogico?

0: La giovane Ginevra Cicconi in Bella Bella. Siamo agli ultimi minuti insieme per questo Algo Day. Oggi abbiamo fatto un viaggio profondo tra algoritmi predittivi, bolle informatiche, il bisogno di tornare a toccare la realtà. Ma come se ne esce da tutto questo? La soluzione non è cancellarsi dai social o vivere come eremiti, ma praticare una sana ecologia digitale. Intanto dobbiamo imparare a buggerare l'algoritmo per mantenerlo allenato. Ogni tanto cercate argomenti opposti alle vostre idee, ascoltate generi musicali che non conoscete, comprate un libro solo dalla copertina. Sfidare il sistema è l'unico modo per preservare la nostra risorsa più preziosa, la curiosità spontanea, l'unica cosa che nessun software potrà mai codificare. È terminato questo Algo Day di oggi e abbiamo parlato, come avete ascoltato all'inizio e chi si fosse soltanto ora collegato, che l'era che stiamo vivendo, quest'epoca, viene chiamata dagli esperti dataismo, la fede assoluta negli algoritmi. Ma la cosa carina è che oggi abbiamo imparato anche come aggirare questi algoritmi e non farci prevaricare, ovviamente, dobbiamo essere noi i più forti. Quindi vi aspettiamo sempre alla stessa ora per il prossimo Algo Day. Ciao da Consuelo.
1: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Dolomiti Meteo, emesso giovedì 9 luglio ore 13, tempo per il pomeriggio sera, cielo sereno o poco nuvoloso per qualche cumulo su prealpi. Precipitazioni generalmente assenti, seppur non è del tutto escluso un isolato rovescio temporale in serata su prealpi orientali 0,10%, temperature stazionarie un lieve aumento, su prealpi a 1500 metri 16 gradi a 2000 metri 15, su Dolomiti 2000 metri 18 gradi a 3000 metri più 8. Venti in quota tesi in attenuazione in giornata a moderati, da nord-ovest, brezze in valle, a 10-20 km orari 2000 metri e 20-40 a 3000. Venerdì 10 luglio cielo sereno al mattino con qualche nuve bassa nelle valli fino all'alba, specie su prealpi dove potranno localmente insistere fino a metà mattinata. Nel pomeriggio annuvolamenti qua e là, localmente consistenti assieme a velature via via più estese. Precipitazioni. Non si esclude qualche locale rovescio o forte temporale nel pomeriggio sera, 10-30%, un po' più probabili su Dolomiti, 20-40%. Temperature stazionarie un lieve aumento, su prealpi a 1500 metri, minima 13, massima 17, a 2000 metri, 11-14, su Dolomiti a 2000 metri, minima 14, massima 18, a 3000 metri, minima 6, massima 9. Venti deboli da nord-ovest in quota, moderati in alta quota, brezze nelle valli, a 5-15 km orari a 2000 metri e 20-30 a 3000. Sabato 11 luglio, alternanza di sole e nuvi, con più sole al mattino e annuvolamenti un po' più significativi, spesso su prealpi dal mezzogiorno e durante il pomeriggio sera. Precipitazioni. Tra notte e mattino non del tutto escluso un rovescio temporale, 10-20%, dal mezzogiorno probabilità in aumento fino a media, di rovescio temporali sparsi, 40-60%, che su prealpi potranno insistere anche in serata. Temperature massime in lieve calo, su prealpi a 1500 metri, minima 12, massima 15, a 2000 metri, minima 11, massima 14, su Dolomiti a 2000 metri, minima 14, massima 16, a 3000 metri, minima 5, massima 7. Venti deboli da nord e nord-est, con brezze nelle valli a 5-15 km orari 2000 metri, e 15-25 a 3000. Domenica 12 luglio in prevalenza sereno poco nuvoloso, con qualche annuvolamento nel pomeriggio su prealpi, precipitazioni generalmente assenti o comunque molto bassa, la probabilità di isolati rovesci nel pomeriggio su prealpi, temperature stazionarie o un lieve aumento nei valori massimi, venti in quota moderati da nord-ovest, con brezze nelle valli. Lunedì 13 luglio cielo sereno poco nuvoloso. Temperature in aumento su valori ben oltre la media, aumento del disagio da calore nei fondovalli più bassi, venti in quota deboli moderati da nord-ovest con brezze nelle valli. La quota dello zero termico oggi giovedì 4000 metri, domani venerdì 4200 metri, sabato 4000 metri, domenica 3009, lunedì 4400 metri. Il prossimo bollettino domani, venerdì 10 luglio.

0: vent'anni.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia perché ritenuti responsabili di attività di spionaggio. E questa è la decisione del ministro degli esteri italiani dopo l'inchiesta della Procura di Roma, che parla di grave ingerenza nella sicurezza nazionale. Mosca replica, risponderemo. Convocato alla Farnesina, l'ambasciatore russo. Intanto il portavoce del Cremlino, Peskov, fa sapere che Mosca accoglie favorevolmente la posizione di Washington, che anche se fornisce armi a Kiev, mantiene il desiderio di contribuire ad una soluzione pacifica, a differenza degli europei. Poi aggiunge, gli attacchi ai siti energetici non faranno finire la guerra, ma la prolungheranno. Lo smart working spinge la natalità e ritarda il pensionamento. C'è anche questo nel 25° rapporto annuale dell'INPS. Ci sono più occupati, ma i salari zoppicano e restano le differenze di genere. Le pensionate sono la maggioranza, ma prendono un assegno di un terzo più basso degli uomini. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia la terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione. E lunedì sono previsti 43 gradi nelle zone interne della Sardegna. Calcio giorno di presentazione in casa fiorentina. Che bello essere qui, dice il nuovo tecnico viola Fabio Grosso. È una grandissima opportunità. Voglio una viola competitiva e duratura. Grosso ha firmato un contratto con il club dei commisso fino al 2028, con opzione per l'anno successivo. È tutto, a più tardi.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14:30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina, Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terz'ultima partita della fase preliminare della National League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14:30 italiane. L'atletica ora, Eloisa Coiro, continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali, previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

0: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Meano, il ritmo delle Dolomiti, la passione nel cuore.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

Buon pomeriggio dalla redazione. Pier Silvio Berlusconi difende la Premier Meloni dalle offese di Donald Trump. È ingiusto, dice la presentazione della programmazione di Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, dice Vannacci ora fa propaganda. Aspettiamo di vedere se il programma è coerente con quello del centrodestra. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Devono lasciare Roma entro 3 giorni, scrive su X il ministro degli esteri Tajani, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente, vittima di una grave ingiustizia. Alcuni interessi vogliono vedermi nel fango, si legge nella nota. La Corte d'Assise di Macerata ha condannato all'ergastolo e 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne accusato dell'omicidio in casa della moglie 45enne Emanuela Massicci a Castignano, Ascoli Piceno, il 19 dicembre 2024. Accolta la richiesta della Procura di Ascoli, che contesta l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza voluta dei delitti di maltrattamenti, lesioni e tortura. Lutto nel mondo della musica britannica e internazionale. È morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante di origine gallese, voce degli anni 80, nota per aver portato al successo hit come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva avuto di recente gravi problemi di salute. È tutto, a più tardi.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden Classic.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora. Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Betty Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

l'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio, la gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra là. non è vero, questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way, era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way, mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60, aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

stavo pensando tra me e me. Dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Poker.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, mi fa, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Vi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con l'energia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

guarda te a volte il destino che cosa fa. Cioè io qua vado a mia insaputa, è ignoranza, scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I've Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

0: ci sono ancora. Non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Effettivamente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977, diretto da Martin Scorsese, con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo. Grande canzone comunque. New York, New York, Patrice Rushen con Never Gonna Give You Up, invece, per i minuti che sono arrivati dopo. E adesso cosa facciamo? Prick! Questa è una bella canzone, ogni tanto la vado a riascoltare e ve la faccio riascoltare perché è interessante. Si chiama Much Too Much.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro.

Sembrava fatta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

Buon pomeriggio dalla redazione. L'Europa difende i propri confini con umanità ma anche intransigenza, lo afferma sui social la Premier Meloni, che aggiunge: volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione rendendolo più concreto, più responsabile.

0: e più attento alla sicurezza dei cittadini, e i fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran durerà fino a quando Teheran smetterà di attaccare le navi, dice un funzionario americano ad Axios. Intanto le forze armate giordane hanno intercettato missili iraniani penetrati nello spazio aereo del regno. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato dopo due giorni di attacchi statunitensi contro Teheran. La Farnesina ha espresso all'ambasciatore russo la più ferma protesta del governo italiano a seguito delle attività illegali compiute da due funzionari espulsi oggi su provvedimento proprio del Ministero degli Esteri perché coinvolti in operazioni di spionaggio. Durante l'incontro con Paramonov, il segretario generale del Dicastero, Guariglia, ha ribadito che tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia, la terza ondata di calore dell'anno cominciata da pochi giorni. Si prospetta un weekend bollente sull'Italia. Sabato Firenze e Perugia in rosso, Campobasso arancione. Previsti 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tripimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Clima caldo ed estivo, con punte massime che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebimeteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, scusi, per la carta igienica per cani, quindi.
3: Cosa sta dicendo?
4: La carta igienica, quella per cane.
3: Io non solo la carta igienica per cani.

E beh, signora, non vedo quale sia il problema. Un cane educato utilizza la carta igienica che noi in supermarket abbiamo. Cari amici, bentornati. Inizia una nuova puntata di Supermarket Show. Sempre con voi il direttore bizzarro di questo supermercato, Daniele Dalmuto, a farvi compagnia, a trascinarvi con le buone o con le cattive all'interno tra i nostri scaffali, a farvi conoscere i nuovi articoli, le novità musicali, discografiche, la buona soprattutto musica, perché quella non manca mai, ma i momenti imbarazzanti che proprio durante il corso di questa puntata saranno veramente tanti. Quindi mettete la monetina nel carrello che si incomincia.

Ed anche oggi siamo qui con il nostro almanacco che ricorda Beata Armellina dei Calzoni Corti. Era una giovane orfana che viveva vicino Bologna, lavorava come sarta per il convento. Nonostante fosse povera, regalava sempre i vestiti migliori agli altri e rimaneva con pantaloni troppo corti. Un giorno d'inverno, un viandante infreddolito si fermò a chiederle aiuto. Lei gli diede la sua giacca, poi le scarpe, poi i pantaloni, eppure non sentì freddo. Quando dai tutto, il Signore ti veste di luce, disse ridendo. Da allora è patrona dei generosi cronici, dei sarti e di chi indossa vestiti un po' troppo piccoli ma un cuore troppo grande.

0: Pronto, buongiorno Bianchi.
1: Buongiorno a lei, guardi, su Beata Armellina ne abbiamo parlato poco fa, cosa possiamo aggiungere?
0: Non ho capito.
1: Beata Armellina, quella dei calzoni corti.
0: Non so di che cosa sta parlando.
1: Perché era di Bologna comunque, sottolineo questa cosa.
0: Qua è famiglia Bianchi, non lo so lei chi cerca.
1: No, no, noi stavamo parlando della Beata, abbiamo letto adesso poco fa, ha sentito cosa abbiamo letto?
0: Guardi, non ho tempo per questi scherzi.

0: Siamo negli Stati Uniti d'America. La polizia ferma un'auto per un'inversione a U molto pericolosa, ma a bordo non c'è nessuno. Non possiamo fare la multa. Chi riceve la multa se al volante di un'auto che fa un'inversione a U pericolosa non c'è nessuno? Un quesito insolito in cui si sono dovuti confrontare gli agenti del Dipartimento di Polizia di San Bruno in California. Durante lo scorso fine settimana, i poliziotti impegnati nei consueti controlli stradali hanno fermato un veicolo a guida autonoma che aveva effettuato un'inversione nelle vicinanze di un semaforo. Le immagini condivise sui social della polizia mostrano un agente che ispeziona un'auto bianca Waymo, ma nonostante l'infrazione, gli agenti non hanno potuto emettere alcuna sanzione, dato che non c'era un conducente umano.
1: Pronto?
0: Sì, pronto. Chiedo scusa, lei ha avuto modo di ascoltare adesso la notizia?
1: Non so nessuna notizia, non sto vedendo la televisione. Perché che è successo?
0: No, perché hanno fermato questa automobile perché ha fatto un'inversione a U pericolosa, e quando si sono avvicinati dentro non c'era nessuno, quindi un primo caso di automobile che si guidano senza conducente.
1: Vabbè, a me non interessa perché c'è la macchina mia e lei non farei mai una cosa del genere.
0: Ah, lei ha la macchina, che però non ha la guida indipendente, la guida lei, cioè non è che può partire da sola senza conducente, ecco.
1: Assolutamente, assolutamente. Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Scusi, una domanda, ma come fanno quindi i marinai?
0: L'ho chiesto a loro.
1: Lei non lo sa?
0: No.
1: Ma come fanno i marinai? Un canto che tratta metaforicamente il viaggio, la distanza, l'attesa e la partenza. In concerto funge da momento di piena estroversione, ritmo, stile pop folcloristico, condivisibilità con il pubblico. Il brano chiudeva spesso i concerti del tour, diventando il gran finale prima dell'uscita di scena. È uno dei momenti più popolari del disco, quello che probabilmente coinvolge maggiormente il pubblico e serve a chiudere in bellezza.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, scusi. Quindi questo brano lo utilizzavano come chiusura, diciamo così.
0: Ma con chi vuol parlare lei?
1: No, abbiamo parlato del brano che veniva utilizzato alla fine del concerto di solito.
0: Ma guardi che lei ha sbagliato il numero, io non so mica chi è lei, io non ho mai parlato con lei.
1: No, abbiamo parlato noi della canzone di Lucio Dalla e De Gregori.
0: No, guarda, lei con chi crede di parlare? Non lo so, io non lo conosco.
1: No, abbiamo parlato noi stiamo parlando in realtà di Banana Republic, l'opera d'arte della musica italiana di tanti anni fa.
0: Vabbè, ma io che c'entro? Cioè, non capisco.
1: Lei non l'ha ascoltata?
0: Come?
1: Non ha avuto modo di ascoltare questo disco, quindi di condividere questo pensiero?
0: No, ma non vedo. Come ha fatto a fare il mio numero lei? Lei non mi conosce?
1: No, appunto, per quello ho detto prova a chiamare in caso la signora avesse modo di dirci qualcosa in più su questo brano, però da come deduco lei non ha mai ascoltato Banana Republic, quindi...
0: No.
1: Ho capito. Allora no. La saluto e scusi il disturbo.
0: La saluto anch'io.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, signora Maria?
0: Sì.
1: Pronto, salve, intanto tanti auguri, mi raccomando. E poi, niente, volevo avvisare che sta arrivando la torta di compleanno dal corriere.
0: Mi sono sbagliato, perché no, no.
1: Avete ordinato una torta di compleanno per 20?
0: No, no, no.
1: 98 candeline.
0: Io già l'ho finita a settembre.
1: Però 98 candeline ci avevano mai fatto mettere.
0: Chi è questo che l'ha fatta?
1: È la pasticceria.
0: Il nome è la pasticceria.
1: Pasticceria Colombi.
0: Colombi.
1: Ma non era la sua, scusi, hanno sbagliato forse?
0: Forse saranno sbagliati.
1: Chi è che ha compiuto 98
0: Capita.
1: Anni? No, ma chi ha fatto?
0: Io l'ho finita a settembre.
1: Ma 98?
0: 99.
1: 99?
0: No, 99. Mi sto confondendo anche adesso. 89.
1: Ah, 89, infatti. No.
0: Sono del 36.
1: Ah, ho capito. E quindi chi è che ha fatto i 98 anni, quindi, per la torta?
0: Forse che questa è la mia stessa età?
1: No, questa 98.
0: Ah, un uomo è?
1: Non lo so, non lo so. È una torta generica.
0: Allora, il mio nome è Maria.
1: Ah, no, non lo so. Quindi non è sua, non ha fatto lei il compleanno. Anno.
0: Io, come vi ripeto, l'ho fatti 89
1: a settembre, quindi
0: scorso.
1: Esatto, quindi quasi 2 mesi fa.
0: Sì, 2 mesi fa.
1: Va bene, allora questa magari vediamo di chi è, d'accordo?
0: Va bene.
1: Grazie, buona giornata e tanti auguri.
0: Niente.
1: Auguri anche.
0: No,

0: Amici di Supermarket Show, quest'oggi parliamo di una canzone di un artista che è già qualche settimana che è in rotazione all'interno di Supermarket Show. La canzone è di Fabio Bonaiuti e, se ricordate, appunto si chiama Caterina. Fabio, benvenuto al Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Fabio. Allora, Caterina, c'è un contrasto pazzesco. Il testo racconta un dilemma sentimentale profondo e l'incertezza del tempo che scorre, ma il ritmo è un pop funk super trascinante. Come è nata l'idea di vestire una storia così introspettiva con un sound così ritmato e moderno?
1: Innanzitutto perché non volevo, già col tema che è abbastanza intenso, non volevo renderla troppo pesante, quindi ho voluto fare apposta questo contrasto per alleggerirla un po' e renderla molto ascoltabile e orecchiabile.
0: Beh, quindi è stata una scelta proprio voluta, sei andato proprio tu a cercare una sonorità. Esattamente. Caterina si trova divisa tra due affetti, sospesa in un momento passeggero come neve che si scioglie tra le mani. Chi è Caterina? È un personaggio cinematografico, una storia reale, o c'è un pezzetto di te dentro questo racconto?
1: No, è una persona reale, perché è una mia amica. E, essendo una ragazza molto indecisa, ho voluto creare questo aspetto dentro una canzone ed infatti racconta la storia di lei che è divisa tra due amori e quindi si trova davanti a una scelta difficile, ma volevo rappresentare Caterina come se fosse tutti noi, cioè che nella vita ci troviamo spesso a dover scegliere una strada senza sapere se quella poi è giusta, e quindi è una canzone che parla d'amore ma anche di cambiamenti e anche nel coraggio di decidere.
0: Ascolta Fabio, a questo punto mi sorge proprio questa domanda spontanea, come diceva un vecchio giornalista della Rai: ma questa Caterina sa di questo brano, gliel'hai parlato, l'ha ascoltato oppure?
1: Certo, lo sa. E all'inizio era molto imbarazzata, poi man mano che gliela facevo ascoltare, che comunque vedeva che mi piaceva, ha iniziato a apprezzarla anche lei.
0: Beh, è una cosa, mi è venuto da chiedertelo, perché molte volte si scrive magari la canzone certo. Su qualcuno ma non lo sa sta persona, quindi insomma gliel'hai detto, gliel'hai fatto presente, l'ha apprezzata.
1: Sì, certo.
0: Allora Fabio, prima di ascoltare a questo punto Caterina, dove poterti trovare sul web, tutti i contatti social che hai?
1: Allora, mi trovate su Spotify, nome Fabio Bonaiuti chiaramente, su Instagram goodapps00 e anche su Facebook e su Apple Music.
0: Perfetto Fabio, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e di Fabio Bonaiuti. Ora ci ascoltiamo Caterina. Grazie per essere stato al Supermarket.
1: Grazie.

0: Uno sguardo non...
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
1: Sì.
2: Salve, scusi signora se la disturbiamo, gentilmente, guardi, sono l'installatore per la sostituzione del water, e la prossima settimana ci dica lei quando possiamo trovarla.
1: Ma io non devo sostituire niente, chi l'ha chiamato?
2: No, noi abbiamo l'intervento, scusi, dobbiamo, allora, via 26, giusta? Giusto?
1: Sì, allora?
2: Ecco, in pratica la rimozione del water, quello di adesso.
1: No.
2: E la, quello...
1: Ma non l'ha chiamato nessuno. Io non devo rimuovere il water, chi l'ha detto?
2: No, dobbiamo mettere il water giapponese, quello di nuova generazione, stato quello...
1: Ma lei bisogna che interviene la padrona di casa, perché non è casa mia.
2: Ah, forse è stata lei allora che ha richiesto questa cosa, non
1: no,
2: lo so.
1: No, io non ho richiesto, ma non credo.
2: Non lo so, non perché credo. In pratica, le spiego, il water giapponese viene tolto il bidet, viene tolto il water e viene messa questa tazza che è un po' più grande. Quando lei va in bagno a espletare i suoi bisogni, parte, una volta che ha finito, parte un getto d'acqua e una ventola che asciuga.
1: No, assolutamente, non è possibile. Poi sono tutte tubature vecchie, capirai. Se va a toccare, se marci, tutto marcio dopo.
2: No, ma noi dobbiamo soltanto i tubi, non andiamo attorno ai tubi.
1: No, ma non posso fare nessuna disposizione io, perché non è casa mia.
2: Però...
1: Io è una casa, un appartamento immobiliato. Non deve rispondere la padrona di casa.
2: Sì, ma sto water dove lo mettiamo allora, scusi?
1: Ma a me non me lo porta, perché nessuno l'ha ordinato, scusi, sa?
2: Lo so, però dobbiamo metterlo.
1: Adesso chiamo, no, proprio per niente, adesso chiamo la padrona di casa.
2: Ascolti un attimo, ma se lo installiamo, lei ce l'ha un garage eventualmente, lo possiamo installare anche di sotto?
1: No, non ci deve venire, perché nessuno l'ha ordinato, mi capisce?
2: Sì, ma le volevo chiedere un'altra cosa, la presa di corrente per la ventolata di aria ce l'ha vicino al water?
1: Ma che cosa me ne frega a me di ste robe, ma cosa me ne frega, ma chi cazzo va a chiamare?
2: Signora, mi scusi, ma mi perdoni, scusi, ma lei va in bagno, non ha più bisogno di carta igienica, di nulla, perché parte il getto.
1: Non me ne frega, no, io sono antica, ste robe non me ne frega niente, lo capisce? E non è casa mia.
2: Ma quante volte va di corpo al giorno, scusi?

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, pronto, salve. Scusi, no, per la podistica, la gara podistica poi di domani, per il discorso del punto Tagliatelle, quindi su via Fogazzaro, giusto?
0: Ma lei a chi voleva chiamare? Io lei non la conosco.
1: No, no, no, noi, io sono della Proloco di Rimini. Siccome domani ha sentito che c'è la gara podistica, passano da via Fogazzaro, giusto? L'aveva...
0: Sì.
1: C'è la gara...
0: Però no. Me lo dice lei adesso, non lo sapevo.
1: Oh cavolo, non l'hanno avvisata. No, perché siccome diciamo in ogni strada vengono allestiti dei punti di ristoro, no? Tipo ad esempio su via Galileo Galilei c'è il punto Porchetta, ad esempio, no? E su via, via Fogazzaro fanno il punto Tagliatelle al ragù per chi ha fame. Però ci avevano detto che curava lei la cosa, Moretti.
0: Ah, io lo sento dire adesso.
1: Lei ha saputo, cioè deve fare le tagliatelle lei, gliel'avevano detto.
0: Ma io sono la mamma di questi ragazzi.
1: Fa lei le tagliatelle fatte in casa come una volta?
0: No, ma io, a me non mi ha detto niente nessuno,
1: di questa gara di corsa?
0: No.
1: E dove vanno a mangiare? Non tutti, se hanno fame, qualcuno vuol mangiare due spaghetti, due tagliatelle.
0: E che ne so, vuole che le faccia il mio figlio?
1: No, no, era per capire un attimino che cosa era successo, perché forse allora hanno sbagliato punto di raccolta, probabilmente.
0: Io lo sento dire adesso.
1: Ah, ho capito. Quindi neanche l'uso del bagno è possibile? Neanche l'uso del bagno, solo deve fare la pipì, non può salire su, no?
0: La fa di fuori.
1: La fa fuori.
0: Io non c'entro niente, io non so niente, lo so da lei adesso.
1: Ah, ho capito. Comunque no, in caso domani dovesse vedere gente di corsa che fa la gara, è perché c'è la gara. Dopo non vorrei che suonassero lì per venire a fare la pipì.
0: Ma io non li faccio entrare, sono da solo.
1: Ok, no, meglio di no. Quindi neanche le tagliatelle può fare.
0: Ma no, io non c'entro niente, lo sento dire da lei, non lo sapevo neanche.
1: Ho capito. Allora magari provo a informarmi per vedere che non abbiano sbagliato loro a comunicarmi il numero sbagliato.
0: Perché qui c'è una vetreria, io sono la mamma dei ragazzi della vetreria.
1: Ah, quindi non fate tagliatelle nella vetreria, quindi.
0: No.
1: No, a volte uno magari sa punto tagliatella nella vetrina.
0: No, io non so niente, non mi ha detto niente neanche i miei figli, se no me l'avrebbero detto, perché uno sta ai paduli, uno sta di sopra, ma lo sento dire adesso.
1: Ah, va bene, allora provo a informarmi io, magari forse hanno fatto confusione, signora. La ringrazio, buona giornata.
0: Va bene, prego, la saluto.

0: Oggi fate una cosa gentile, anche piccola, è l'unico investimento che rende subito, senza bisogno di interessi.
1: Salida del vuelo con destino alla Cerro.

Amici di Supermarket Show, purtroppo giunge al termine anche questa puntata. Voglio ricordarvi sempre la nostra mail info@supermarketradio.it se volete prendere parte ad una delle nostre puntate come artisti, ovviamente, quindi allegate contatto telefonico, ma soprattutto brano in alta qualità. Detto questo, vi ringrazio molto di aver preso parte anche oggi al nostro pazzo supermercato e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54.
1: 54.
0: Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City.
1: New York City.
0: Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

0: Un saluto dalla redazione. Erano ex 007 i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate a Mosca e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Sono stati espulsi oggi su provvedimento del Ministero degli Esteri. L'ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina. Mosca replica: risponderemo. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno, ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi pena sospesa e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro. Lo ha riferito il quotidiano tedesco Bild, citando un documento interno in cui vengono illustrate le misure di austerità che il gruppo vuole adottare per uscire dalla crisi. Ciclismo: il campione del mondo Tadej Pogacar vince la sesta tappa del Tour de France dando spettacolo sul Tourmalet. Lo sloveno è di nuovo maglia gialla. Jonas Vingegaard, secondo, a oltre 2 minuti. È tutto, ma più tardi.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ, va ora in...

0: Se si corre ancora di più, già siamo normalmente due treni che si incontrano molto raramente. L'ospitessa di questa puntata è il sottoscritto, però il ben trovato in antenna da Chico Catenacci, oltre a tante emittenti collegate con la redazione di setteva.fm, e l'aspettavano tutti perché nelle trasmissioni normali, già che ha una traccia in classifica, manteniamo tutte le promesse che andiamo a formulare. Caterina DJ è con noi, dovrebbe essere già in linea, vediamo se c'è. Pronto?
1: Ciao Francesco.
0: Finalmente, guarda, beccata.
1: Non, lo sai che io a te proprio, guarda, sei un amore per me e sono un amore tutti. Saluto tutto il tuo pubblico.
0: Grazie veramente, perché sai, sono in tanti che vedono i nostri comunicati sui social, le tue bellissime locandine. Tra l'altro ti pizzichiamo a poche ore da una data importante, andiamo subito al sodo, poi ci farai anche la sorpresa, perché so che non sei da sola e riuscirai a passarci anche Giada per un salutino. Però adesso parliamo di te, di questo grosso appuntamento, mancano poche ore, sarà questa serata magica.
1: Allora, praticamente è il sabato a Lido di Genova, praticamente faccio l'apertura dell'estate come Cézanne, che è un locale molto famoso di Genova praticamente, e tu mi conosci Francesco, guarda,
0: altro
1: io
0: che
1: suono dappertutto.
0: Altro che.
1: E punto, e quindi sono felicissimo di essere comunque special guest. Poi lo sai che io sono in tutto il mondo, sono stata a Miami, sono stata dappertutto, quindi e quello non mi fa paura a me, e io amo il mio pubblico, il tuo pubblico.
0: Allora
1: devi dirgli che io li amo.
0: Sei sempre così esuberante. Allora ascoltiamo un disco e poi faremo ancora delle chiacchiere insieme, perché proverò
1: con la mia amica, sì.

0: Sheeran ben digeriscono queste puntate extra, perché insomma abbiamo sempre questi appuntamenti molto molto interessanti, decisamente deliziosi. Questa volta addirittura riusciamo a raddoppiare. Io prima di trasmettere il disco ho detto che ti avrei incastrata, so che sei con un'altra splendida amica, e vi invito ufficialmente a rappresentare la Liguria per quanto concerne Caterina DJ, che ormai è una ligure, l'abbiamo persa come abruzzese perché è arrivata a Pescara quando è arrivata dal centro Europa, però ormai ti abbiamo ceduta malincuore.
1: Ve lo passo, è bellissima lei.
0: Però il 25, allora il 25 vi voglio

0: splendida, patrimonio dell'UNESCO, con questa cascata che arriva nel centro storico della cittadina.
1: Io sono qua,
0: wow. Guarda, veramente vi aspettiamo. Passami anche Giada. Giada, allora,
2: ciao a tutti.
0: Benvenuta nel clan degli svitati, perché Caterina DJ ed io siamo pericolosi, allora. Poco cervello abbiamo.
2: La adoro, giuro.
0: Allora, ti occupi di accoglienza e del resto, con la voce così.
2: Esattamente, in una struttura alberghiera sul Lago d'Orta, Madonna nel Sasso.
0: Mamma mia, che bello. Guarda, ma l'Italia dove giri giri è sempre splendida.
2: Soprattutto qua, si sta molto più freschi sicuramente.
0: Lago d'Orta, altro che, quindi perfetto. Beh, che dire, grazie veramente, guarda che ti aspetto. Adesso bisogna vedere con i tuoi impegni lavorativi.
2: Esattamente, ma non ci preoccupiamo di questo, ce la facciamo.
0: Ci organizziamo, tanto c'è ancora tempo. 25 di luglio, Isola del Liri, sarebbe bello davvero venisse, perché sarà una bellissima iniziativa. Tra l'altro, Caterina ha gli armadi, le pareti piene di fasce, i premi che ha vinto anno dopo anno.
1: Quanto mi amano la gente.
0: È veramente un personaggio frizzantissimo. Allora, un altro disco e poi ancora di nuovo insieme.

In sintesi, perché siamo collegati con l'Hotel Panoramico, ormai abbiamo una redazione aggiunta, perché grazie alla pazienza di Giada, che ne è la curatrice, insomma, ha accolto questo pericolo biondo che è Caterina, DJ.

0: Quindi attenzione, hotel panoramico sul lago d'Orta per stare fresco, esclusivamente del caldo. Del caldo, però dovrebbero essere tutti un po' più attenti a scegliere delle località per un weekend lungo, interessante, e quindi hotel panoramico lago d'Orta. Però lì che Caterina si è recata, perché prima che faccia le sue tremende, rumorosissime, ritmate, per carità, assolutamente ritmate a tempo, esibizioni sui piatti della console, ama rilassarsi un attimino, quindi poi pochi chilometri tornerà a Genova e ricordiamo che sabato, questo, quindi siamo a poche ore, sarà protagonista. Eka, racconta bene tu quello che si può dire, perché sarai special guest di questa apertura stagionale.
1: Allora, ragazzi, sinceramente vi aspetto al Lido di Genova, un locale bellissimo di Lido di Genova, praticamente, che io metterò la musica di anni 80-90 e anche 2000. Passiamo un po' così, quindi farò anche con i dischi, mi accontenterò, in senso che a me piace la musica, mi piace la musica di mettere quella giusta.
0: Poi quando
1: quindi
0: prometti
1: mi aspetto

0: prediletta, il tuo range, insomma il meglio degli ultimi 10 anni in considerazione, piuttosto che appunto qualche decade in particolare. So che veramente fai delle scintille, e del resto sul nostro circuito su 7va.fm ne sappiamo qualcosa, perché fai 16 time in maniera davvero deliziosa. Quindi appuntamento questo sabato, vai vai
1: sabato. Ma lo sai una cosa? Che io non vedo l'ora che vengo a Pescara a mangiare gli osticini con voi. Mi organizzi una serata?
0: Guarda, benissimo, guarda che io ti prendo in paro.
1: Guarda, vuole quello. Tu mi devi adesso, visto che tanto io ho iniziato, tu mi conosci, ho fatto bodybuilding, faccio il DJ, sono imprenditrice e sono, adesso sono special guest. Adesso vado a Miami, no, tra un po' vado dalle altre parti, quindi mi organizzi una serata.
0: Facciamo finta.
1: Da voi a Pescara.
0: Facciamo...
1: Che vi voglio bene.
0: Facciamo finta di mettere i dischi, invece poi ci facciamo una gran mangiata di arrosticini, che è la cosa fondamentale. Allora, ancora un disco e poi saluti finali, perché

0: Paolo è solo telefonicamente, non vedo l'ora di conoscerla tridimensionalmente il 25 luglio.
1: Volentieri.
0: E quindi ricordami però il nome, Gaff da 30.000.
1: Giada.
0: Ecco, Giada, mi ricordavo questa pietra bellissima di un punto di verde, perché io sono grafico.
1: Grazie.
0: E quindi Giada, allora dici tu, parlaci delle peculiarità della tua zona.
1: Posso garantirvi che se necessitate di un pochino di relax, soprattutto in questo periodo un po' caotico di caldo, questo è il posto più giusto per voi.
0: Tra sì,
1: una montagna e un'altra, un po' di lago, poi ho conosciuto lei che è una bomba.
0: E poi insomma ci sono dei momenti particolari per dei panorami, no? Dei tramonti lì, cosa vedete?
1: Con un buon calice di vino soprattutto ci si gode proprio la vista.
0: Paesaggi davvero alpini. Io come sempre dico, l'Italia è splendida, a volte noi italiani non siamo veramente ben degni di abitare in questo paradiso terrestre, perché centimetro per centimetro è davvero una nazione stupenda. Allora siamo arrivati al termine, grazie per aver movimentato questa prima parte.
1: Grazie
0: di questa
1: voi.
0: Puntata e che dire, alla prossima, perché torneremo. Io poi faccio dare il numero da Anna e da Caterina DJ. Io la chiamo ancora Anna perché una volta lei si chiama Anna e Caterina DJ, adesso artisticamente Eka DJ, quello che è, o Caterina che sia.
2: Bravo,
0: però,
2: io.
0: Però io, per me sei sempre terribile Anna.
2: Io sono la terribile.
0: E sabato sarà in azione al Lido di Genova, tutti quanti
2: Lido.
0: Per ottima
2: lì cosa più di 2000 persone lì.
0: Tutti al ritmo, perché suonerà lei con i suoi piatti infuocatissimi.
2: Allora voglio soltanto ringraziare Beppe, il proprietario di Cézanne. Su questo video qua, cioè su questa intervista, Beppe è il proprietario di Cézanne, e quindi non vedo l'ora di mettere due dischi come sempre ho fatto da loro, capito?
0: Perfetto.

Non c'è molto da aggiungere, i suoi messaggi li conosciamo bene, quindi siamo a posto. E poi chissà che non si riesca a vedere, la promessa sarà assolutamente da mantenere, vedere anche Giada in passerella per quanto riguarda l'appuntamento del 25.

verso la finale di Miss Europa, insomma tutto quanto quello che conoscete bene, perché continuiamo a ricordarvi di queste particolarità. La seconda parte comunque è partita con questo brano assolutamente di vertice in tutte quante le sue salse e versioni, la versione appunto 2026 dei Fall Rivers di Lucky Lee, è stata anche in podio, assoluta vetta pure raggiunta se non sbaglio, poi andiamo a controllare un attimino, fatto sta che adesso retrocede al 6.

di Weekend aprirà proprio il ciclo delle prime sette della classe. Adesso è già tempo di apertura di zona poker. Ci lasciamo in effetti con i suoni di

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
3: Ci siamo anche oggi, benvenuti a un nuovo appuntamento con Algo Day. C'è Consuelo con voi, salutiamo Chico Catenacci e le tantissime radio che ci trasmettono. Sapete che l'era che stiamo vivendo si chiama dataismo, almeno gli esperti la chiamano così, ossia la fede assoluta negli algoritmi. Non siamo più in realtà noi a cercare i contenuti, sono i contenuti che trovano noi. Quando vediamo una pubblicità o un video che sembra leggerci nel pensiero, non c'è nessuna magia o nessun microfono spia, ma un software che analizza migliaia di microcomportamenti. Quanto tempo vi soffermate su un post, a che ora sbloccate lo schermo, il ritmo del vostro scrolling. La domanda vera che dobbiamo farci oggi non è quanto sia comodo questo sistema, ma quanto stia cambiando il nostro libero arbitrio. Stiamo scegliendo quello che vogliamo o stiamo solo desiderando ciò che l'algoritmo ha deciso di metterci davanti? Riflettiamoci.

0: uscire.
1: Le vibrazioni in ambiguità, e noi siamo qui a parlare del potere degli algoritmi personalizzati che ci creano attorno un mondo su misura. C'è un sociologo, Elie Pariser, che ha coniato un termine preciso: filter bubble, la bolla di filtraggio. Poiché le piattaforme vogliono trattenerci il più a lungo possibile, ci mostrano solo opinioni, notizie e post simili ai nostri. Qual è il rischio? Viviamo in una camera dell'eco dove tutti ci danno ragione, dove le idee diverse vengono percepite come attacchi personali o fake news. Questo non solo ci rende più intolleranti, ma impoverisce la nostra capacità di confrontarci e di cambiare idea. La personalizzazione estrema ci sta isolando dal mondo reale? Per rompere questa bolla, intanto usciamo dai soliti schemi e vi faccio ascoltare una canzone che sta veramente d'estate.

La simpaticissima Elettra Lamborghini, siete sempre su All Go Day insieme a Consuelo e stiamo parlando di questa era che stiamo vivendo. C'è una legge della fisica che si applica perfettamente alla società, ossia ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Più il mondo si digitalizza e diventa fluido, più le persone cercano l'attrito, la materia, l'imperfezione. È il motivo per cui assistiamo al boom del mercato della nostalgia, i vinili che superano le vendite del CD, il ritorno delle macchine fotografiche usa e getta tra la generazione Z, la riscoperta dei libri cartacei. Gli psicologi spiegano che abbiamo bisogno di esperienze tattili e imprevedibili. Vogliamo la sorpresa di trovare un graffio sul disco, una foto venuta male ma autentica, il bello di perdersi in una città senza il GPS. Abbiamo bisogno di sbagliare per sentirci umani. Voi avvertite questo bisogno di analogico?

0: La giovane Ginevra Cicconi in Bella Bella. Siamo agli ultimi minuti insieme per questo Algo Day. Oggi abbiamo fatto un viaggio profondo tra algoritmi predittivi, bolle informatiche, il bisogno di tornare a toccare la realtà. Ma come se ne esce da tutto questo? La soluzione non è cancellarsi dai social o vivere come eremiti, ma praticare una sana ecologia digitale. Intanto dobbiamo imparare a buggerare l'algoritmo per mantenerlo allenato. Ogni tanto cercate argomenti opposti alle vostre idee, ascoltate generi musicali che non conoscete, comprate un libro solo dalla copertina. Sfidare il sistema è l'unico modo per preservare la nostra risorsa più preziosa, la curiosità spontanea, l'unica cosa che nessun software potrà mai codificare. È terminato questo Algo Day di oggi e abbiamo parlato, come avete ascoltato all'inizio e chi si fosse soltanto ora collegato, che l'era che stiamo vivendo, quest'epoca, viene chiamata dagli esperti dataismo, la fede assoluta negli algoritmi. Ma la cosa carina è che oggi abbiamo imparato anche come aggirare questi algoritmi e non farci prevaricare. Ovviamente dobbiamo essere noi i più forti, quindi vi aspettiamo sempre alla stessa ora per il prossimo Algo Day. Ciao da Consuelo.
1: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.

Ogni weekend Radio Meano si trasforma nella discoteca più famosa di tutti i tempi, lo Studio 54. 54. Un'ora con i più grandi successi disco and dance 70-80 suonati nella mitica discoteca di New York City. New York City. Studio 54. Ogni sabato alle 21 e domenica alle 11 su Radio Meano. Music selected by Paolo Giusti.

Buonasera dalla redazione. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Era già finito in manette per aver tentato di uccidere il compagno della figlia colpendolo al collo con un coltello a serramanico. Ora un 68enne di Prato deve rispondere anche di un'altra accusa. Per la Procura avrebbe avvelenato la moglie, somministrandole con ogni probabilità del topicida per settimane, forse per mesi. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Tensione alta in Medio Oriente. Dopo i nuovi attacchi americani, l'Iran mette in guardia gli Stati Uniti da un nuovo avventurismo militare nella regione. Interviene anche Israele. Siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Calciomercato. L'Inter ha chiuso per Hanan Kalaili dell'Union Saint-Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus. Decisivo è il rilancio nerazzurro dopo le prime due offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. È tutto, a più tardi.

0: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. I mondiali 2026 entrano nella fase calda. Stasera iniziano i quarti di finale a inaugurarli alle 22 Francia-Marocco. Si tratta della rivincita della semifinale dell'ultima edizione in Qatar, con i francesi che vinsero 2-0 grazie al gol di Theo Hernandez e Colomoni. Adesso vale un posto tra le prime quattro contro una tra Spagna e Belgio. E allarme e sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. Non arrivano intanto buone notizie per Christian Pulisic dopo il mondiale. Lo statunitense dovrà osservare uno stop di circa 6 settimane in seguito all'infortunio riportato nella sfida degli ottavi del mondiale contro il Belgio. Gli esami hanno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone. Il programma di recupero prevede 3 settimane di riposo e altre 3 dedicate alla riatletizzazione, con il Milan che punta a riaverlo per l'inizio del campionato. Calciomercato, l'Inter ha trovato il sostituto di Dumfries e il club nerazzurro ha chiuso per l'arrivo di Anan Kalaili dall'Union Saint-Gilloise. Operazione da 25 milioni di euro più bonus per l'esterno destro israeliano. Decisivo il rilancio nerazzurro dopo le prime 2 offerte al club belga. Già fissate anche le visite mediche per la giornata di sabato 11 luglio. E siamo al ciclismo, ancora una volta Tadej Pogacar, il campione del mondo, marchia a fuoco il Tour de France con l'ennesima azione da fuori classe. Nella 6ª tappa della Grand Boucle prende il volo sul Tourmalet, fuga solitaria di 43 km per lo sloveno, che trionfa Gavarnie-Gedre e si prende la maglia gialla. Jonas Vingegaard è secondo a oltre 2 minuti. Tennis, la prima volta in finale a Wimbledon di Carolina Muchova. La ceca batte Coco Gauff nello spettacolare super tie-break del terzo set nella prima partita di giornata sul centrale. 6-2, 1-6, 7-6, parziali in 2 ore e 38 minuti di gioco. Sotto il sole cocente di Londra, ora in campo l'altra ceca, Linda Noskova, e l'ucraina Marta Kostyuk, per il secondo posto nel match che domani assegna il titolo al femminile. Chiunque lo vinca sarà una prima volta sull'erba più famosa del mondo. Domani le semifinali maschili, a sorpresa quella più attesa che vede opposti Jannik Sinner e Novak Djokovic, verrà giocata dopo Ferry Zverev, con l'idolo di casa che cerca un'altra impresa dopo aver superato Cobolli nei quarti. Chiudiamo con la MotoGP. Al Sachsenring è stato il giorno della conferenza piloti. Il leader del mondiale, Jorge Martin, ha commentato il suo passaggio in Yamaha. La scelta migliore per me. Anche di Gian Antonio, dal 2027 in KTM, ha parlato del suo futuro. Il momento giusto per una nuova sfida in un Team Factory. Marc Marquez dice: sono tornato in gioco per il titolo. Marco Bezzecchi invece arriva al Sachsenring non in perfette condizioni. I postumi della terribile scivolata di Assen si fanno ancora sentire, nonostante la ghiaia olandese non gli abbia provocato fratture. Solo contusioni che però hanno complicato l'avvicinamento al weekend tedesco dell'ex leader del mondiale. Ancora non sto benissimo, ha spiegato a Sky il pilota Aprilia. Il mio approccio a questo GP sarà diverso. Proverò a vedere giorno dopo giorno. Sarebbe bello fare un bel risultato prima delle vacanze, ma mi aspetto di tribolare. Domani si parte, prove libere dalle 10.45, poi le prequalifiche alle 15. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Clima caldo ed estivo, con punte massime che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di Trebimeteo.

Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia. Ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buonasera dalla redazione. Le avrebbe gridato: cosa guardi? Sono uomo e musulmano, prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata Metro Duomo. Il 27enne di origini algerine, irregolare in Italia, è stato arrestato. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce sul maxi rogo al deposito milanese della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via precauzionale proprio per accertare ed eventualmente escludere che si sia trattato di un attentato o di un sabotaggio. Il vasto incendio intanto è stato domato. Traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo un'altra notte di raid incrociati nel Golfo, con la tregua ormai appesa a un filo. Interviene Israele: siamo pronti ad attaccare Teheran una terza volta se necessario. Il gas torna a sfondare la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena. A Mashhad intanto una folla oceanica per l'ultimo saluto a Khamenei, sepolto nella sua città natale. La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Bollino rosso per Firenze e Perugia domani e sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Calcio, un mese e mezzo di stop per il milanista Pulisic, infortunato durante i mondiali. Il Milan spera di riaverlo per la prima di campionato a Torino. Intanto, dopo un giorno di pausa, iniziano i quarti di finale del mondiale. C'è Francia-Marocco alle 22, con la vincente che affronterà Spagna o Belgio. Allarme sicurezza a Parigi e in altre città della Francia. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Notizie dal Veneto e dal Bellunese. La Regione Veneto ha annunciato l'assegnazione di 99 milioni di euro per il territorio, con una parte significativa destinata al Bellunese. Questo risultato è frutto di una trattativa con Enel riguardante le grandi derivazioni idroelettriche e l'applicazione delle normative regionali relative alla fornitura di energia gratuita o alla sua monetizzazione. In ambito formativo, 11 nuovi professionisti si preparano a entrare nel settore dell'occhialeria. Si è concluso a Belluno il biennio 2024-2026 dell'ITS Eyewear Product Manager, un percorso di alta specializzazione gestito da Ablogos in collaborazione con Certottica Group e Fondazione ITS Cosmo Fashion Academy. Gli studenti, provenienti da diverse regioni italiane, hanno recentemente sostenuto gli esami finali. Il dibattito sull'elettività delle province si riaccende, coinvolgendo le regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. I consigli regionali stanno discutendo il ripristino del voto per le province, un tema di rilevanza per la politica bellunese. In Friuli Venezia Giulia si prevede che le province tornino al voto a partire dal 2027. In risposta a recenti episodi di cronaca, la sezione feltrina della Lega ha proposto la creazione di un osservatorio civico e politico. Questo strumento sarebbe dedicato a monitorare temi quali la sicurezza, il decoro urbano e la convivenza civile nel feltrino, in considerazione di furti, danneggiamenti e situazioni di disagio sociale. Infine, il laboratorio politico Siamo Belluno ha lanciato un appello per pianificare il futuro della città in vista della conclusione del PNRR. Il portavoce Biagio Giannone ha sottolineato l'importanza di una programmazione immediata per intercettare i fondi disponibili nei prossimi anni. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Io volevo tre pallottole nel petto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: che grande luce che io.
1: Nessun algoritmo.
2: Nessuna intelligenza artificiale.
1: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
2: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
1: Scelta con la mente.
2: E con il cuore.
1: Nient'altro.
3: Il suono dei ricordi playlist.
4: The Sound of Memories playlist.
1: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: De Negri.
1: Punto Radio Veneto, la fonte più fresca per la vostra sete di musica.
0: Trifantasy. Se non balli, ascolti.

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione, Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

che arrivano dove l'FM non riesce e che condividono gemme come quella ascoltata in apertura. E vale la pena di esserci ogni giovedì in seconda serata, almeno per tutti quelli che si accomuneranno anche in questo 9 luglio, portandosi via un po' di noi.

I brani degli Electric Light Orchestra erano dei piccoli gioielli e il leader Geoff Lynne, un genio, musicista e compositore fantastico dalla Birmingham City degli anni 70, periodo in cui fondò il gruppo rock inglese.

Dopo il classico caffè alla macchinetta, i gesti che noi di Remember ripetiamo da oltre 20 anni sono sempre gli stessi e sempre con la stessa attenzione maniacale. Controllare la playlist nel dettaglio, provare in preascolto cuffie e microfono e poi attendere la luce verde dell'on air. Ma che ci crediate o no, in ogni puntata alberga in noi la tensione dei principianti. Perché? In queste puntate c'è qualcosa di diverso da esprimere. Per fortuna che l'adrenalina ci carica al punto di non ritorno, percependo l'empatia e l'energia positiva prima ancora di accendere il microfono. E questo grazie ai pilastri di quel pubblico che stabilisce con noi un contatto intimo, cosciente, che l'arte della musica non muore mai.

Dietro l'angolo di questa anteprima ci aspetta ora il 1981 e una delle ballate più famose dei Foreigner, Waiting for a Girl Like You. La voce straordinaria è quella di Lou Gramm e le tastiere morbide creano un'atmosfera da grande ballata rock.

giovedì 9 luglio e collegamento ufficializzato con le emittenti italiane ed estere che questa sera viaggeranno con noi attraverso le generazioni 70-90 associate alle creature della notte che ci seguiranno sino alle ore 24. Ma ora il conto alla rovescia è iniziato e tra circa 180 secondi entreremo nel vivo di Remember. Voi, nel frattempo, mettetevi comodi. In questa sera d'estate sono dei nostri gli Yasu di Don't Go.

0: In questi tempi di profonda modernità e consapevolezza del fatto che non siamo soli nell'universo, e grazie all'ultima rivelazione di Steven Spielberg con la pellicola Disclosure Day, la nostra redazione riceve quotidianamente segnalazioni di avvistamenti UFO, o come vengono definiti oggi WAP, acronimo inglese di Fenomeno Aereo Non Identificato. Va da sé dunque che non ci crei più stupore leggere messaggi di questo tenore. Vendo UFO anno 2019, modello Area 51. 135.000 anni luce percorsi, 37 velocità. La retro ha un piccolo difetto: combustibile inesauribile, GPS di tutta la galassia incluso, trattative riservate.
1: Alberto De Gennaro.
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta.
2: Presenta.
1: Remember. Remember.

Molti ascoltatori, incontrandomi per strada, chiedono la mia opinione sul tema più discusso a livello globale. E non si tratta delle guerre che infiammano il pianeta e neppure della crisi o delle malattie difficili da debellare. Vogliono sapere se io credo ai grigi, se esistono davvero. Ma la vera domanda è: uno che lavora gomito a gomito con Maurillo, detto l'insettoide, con il conte Max, alias il rettiliano, e con la regista Margherita, simil pleiadiana, come dubitare della possibile esistenza di altre forme di vita estranee alla Terra?

Sento che l'atmosfera si sta scaldando dopo i Rockets e le loro canzoni cosmiche come Future Game, brano composto nel 1982 e ispirato all'UFO Crash del 1947, detto anche Incidente di Roswell, Nuovo Messico. A proposito di New Mexico, lui non è alieno, ma è indubbiamente bravissimo.

Ma di che ci lamentiamo, bella gente stralunata? Abbiamo i visitatori dello spazio che incrementano con la loro presenza le risorse della rotondeggiante palla in cui viviamo. Se poi uno sta lì a spaccare il capello in due dicendo che loro non hanno fattezze umane, beh, o è un parrucchiere oppure un detrattore scettico sostenitore che al mondo esiste una sola razza. I trampiani.

La regista Margherita mi dice nel backstage: ma credere agli alieni è da pazzi. Cioè, immaginare omini filiformi, assessuati e di piccola statura non si può sentire. Se proprio dobbiamo crederci, almeno vediamoli, che so, in un'ottica nordica, alti, biondi, con lunghe chiome e fisicamente in possesso di tartaruga. Anch'io ce l'avevo la tartaruga. Poi è venuto a cena il collega Maurillo e ci siamo fatti un brodino, convinti dalle galline, un brodo di testuggine.

hard to say no. Milioni di persone, scettici o credenti, continuano a discutere ponendosi una domanda che rifiuta di scomparire, mantenendo un mistero irrisolto. Ma chi è quel conduttore radiofonico che attrae come un magnete, scioccando con una trasmissione che attira l'attenzione di giovani e boomer? Finalmente molti si sono avvicinati alla verità, sintonizzandosi su questa piattaforma radiofonica, e la gente ora, tra pettegolezzi e immaginazione selvaggia, ha capito che la loro ansia, lo stress, la tristezza si combattono con Remember.

Gennaro, ma chi te ci ha mannato oggi qui? Questi convenevoli del direttore artistico che, entrando in studio, ha cercato di portar via il microfono senza riuscirci, in quanto saldato con due bulloni all'asta che lo sostiene. E comunque mi avvalgo della facoltà di non rispondergli. Carpe diem, direbbe un pescatore.

0: Dopo quella proposta estasiante di Christina Aguilera è giunto il momento di presentare una voce che non arriva da un'epoca, arriva da più lontano, e ascoltarla metti i brividi per la classe con la quale viene proposta, creando una vera magia avvenuta in Italia più di 45 anni fa, in un venerdì 27 giugno del 1980 a Milano, dove si tenne un suo concerto. Ricordate la moneta del vecchio conio? Il biglietto costava allora 4.500 lire per Bob Marley.
1: Remember la musica, Wonder mansionale dei ricordi.

Ogni storia ha un inizio e una fine, ma certe canzoni sembrano create per perdurare nel tempo, anche se lei è scomparsa prematuramente, sicuramente troppo presto, in quanto avrebbe potuto regalare ancora molte emozioni in musica. Amy Winehouse.

Ci sono canzoni che non raccontano solo una storia, motivi che non chiedono spazio, lo trovano da soli nel punto esatto in cui il cuore si sente compreso. Aretha Franklin.

Noi intellettuali sappiamo che è il magnesio a contribuire al normale metabolismo energetico che rafforza la funzione muscolare, soprattutto in estate. Ma vogliamo provare un'alternativa naturale al 100% per raggiungere l'obiettivo di rendervi oltremodo ancora più carichi, basato sul concetto che gli anni 80 non sono destinati a sparire, rimanendo immortali e carismatici. Lui è Gazebo.

Molti all'epoca lo chiamavano gazebo o gazebo. Se a casa vostra non avete in giardino un gazebo, ve lo abbiamo regalato noi in 4 minuti d'ascolto di uno dei suoi più celebri motivi. Ma il suono dell'estate legato ai ricordi ci invita all'esordio dei Pet Shop Boys al Festival Bar del 1987 all'Arena di Verona, acclamati con questa canzone alquanto.

Quando partono certe note, noi degli anni 70-90 le riconosciamo subito perché sono canzoni che hanno accompagnato la nostra storia e quella di intere generazioni, momenti fatti di emozioni, hit internazionali e ricordi senza tempo di personaggi con alle spalle una carriera piena di successi.

Se si potesse di volta in volta ritornare indietro anche di poche ore, le nostre vite potrebbero riservare dei futuri diversi a seconda delle nostre scelte. Lo so, è una teoria affascinante da universi paralleli, però pensateci, è più facile conquistare una donna con un motivo di Lionel Richie oppure con Welcome to the Jungle dei Guns N' Roses? Ditecelo!

Musica cruda, aggressiva e travolgente, quella sin qui proposta dal 1987, che ha definito l'hard rock da riff graffiante ed energia pura. Però, torno a rifarvi la domanda di poc'anzi: conquisterete il cuore di una lei con brani condivisi con chi amate che possano rendere un ricordo indimenticabile grazie a dei classici degli anni 80, oppure no?

0: Man at Work, gli uomini al lavoro dal 1981 con uno dei più grandi successi della formazione australiana e un classico pop rock con venature reggae, accompagnate da un tocco delicato di flauto percepito all'inizio del motivo sin qui ascoltato, dall'album Business as Usual. Ancora terra dei canguri ora, e precisamente Brisbane, con i The Saints di Security.
1: You Listen Remember with Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember con Alberto De Gennaro.

Il viaggio musicale di oggi continua con un pit stop al 1977, quando un gruppo rock britannico diede il via ad una carriera

avrebbe segnato un'epoca grazie al virtuosismo di Mark e David Knopfler, i quali fondarono i Dire Straits, imponendosi in breve nel panorama musicale di quell'epoca.

Non ci sono restyling in pezzi di storia musicale che non ha bisogno di essere coverizzata, come nel caso della band sin qui proposta. Ma se c'è uno spazio itinerante dove è possibile scoprire artisti ed idee indipendenti e con canzoni create al fine di far confluire musica da salotto, perché allora non approfittare della formazione inglese degli Incognito, capaci di riarrangiare a modo loro i mitici Heart, Wind & Fire di That's the Way of the World?

Arricchito dalle voci di Charlene Henderson e Maisa Lake, incluse nella formazione degli Incognito per rendere omaggio alla band di Morris White e in particolare atta a rilassare tutti voi all'ascolto con un groove dal tipico sapore soul jazz che sicuramente ha creato un flashback di velato romanticismo.

Una delle canzoni più romantiche della KC, a differenza dei successi ballerini della band, quella del 1980, e sembra addentrarci in un clima di addio e di paura di perdere qualcuno d'amato. Per questo la richiesta era quella di restare, please don't go, per favore non andare. E infatti la musica parla di sensazioni trovate accanto ad una persona speciale. Heaven di Bryan Adams non a caso dice: amore, sei tutto ciò che desidero.

Fermiamo l'asticella dei ricordi con in mano un calendario gregoriano dell'epoca 1979 e una bionda Sheila B. Creava lei un ponte tra la discoteca americana ed europea, prodotta da Bernard Edwards e Nile Rodgers, ovvero gli Chic, fluttuando tra fantasia cosmica e desiderio emotivo di Spencer, pezzo cantato da lei e coreografato con tre ballerini, i Devotion.

Forse non vi ho mai citato quel quanto mai oltraggioso outfit che tra gli anni 70 e 90 veniva mostrato dalla coreografia sbarcata anche in Italia attraverso l'eccentricità di chi assurse all'attenzione mediatica attraverso look stravaganti basati su eccessi glamour, ombretti sgargianti, sopracciglia definite, labbra disegnate e gote arrossate. Vi ricorda qualcuno? Un aiutino, Boy George, l'uomo dal make-up di stile androgino.

Il nostro viaggio da pirati attraversando gli oceani delle narrazioni discografiche dedicate ai decenni 70-90 continua nella splendida cornice radiofonica di questa emittente. E se anche voi ora, come me, silenziate il rumore di ciò che vi circonda indossando un paio di cuffie, alzate il volume e godetevi il ridondante ritmo del retro anni 90.

Era l'Europop direttamente dalla Svezia, Göteborg, con il terzetto Ace of Base. E qui era racchiuso il sound di Life is a Flower, che rese popolare il motivo, ma non il solo. Con oltre 50 milioni di copie vendute e 3 candidature ai Grammy Awards.

L'onda sonora continua in quella voragine di decadi trattate da Remember, ad inghiottire generi, cantanti e band, e dopo le Spice Girls noi scivoliamo a ritroso e in un istante tutto cambia, l'atmosfera diventa rarefatta e le prossime armonie sonore sono quelle di uno spartito dei Chicago. Everybody.

Correva l'anno 1990 e in quello spazio temporale scoprimmo tutti una canzone talmente fluida che ci faceva venire la voglia di ballare appena partiva la prima nota. Peccato che nel suo percorso artistico non ci sia stata continuità, poiché il 4 maggio del 2021, all'età di soli 59 anni, una grave malattia ne decretò la morte. Noi lo ricordiamo come musicista, modello e cantante, lanciato nello Star System da Madonna, Nick Kamen.

Nel virtuale jukebox della memoria compio di tanto in tanto una scelta personale, in qualche modo autoritaria. Selezionando una proposta al di fuori da quella scaletta redazionale visionata dal nostro direttore artistico. Insomma, una sorta di giorno dell'indipendenza. Ecco una voce che, come una lama tagliente, entra nei pergugi dei vostri padiglioni acustici attraverso un'impercettibile domanda: perché? Annie Lennox, why?

Una star del pop e musa ispiratrice di intuizioni artistiche del suo compagno di cordata Dave Stewart, ovvero il duo scozzese Eurythmics. Lungo le tappe fondamentali di una carriera evolutiva iniziata nel 1980, ma oggi ascoltata con il primo singolo da solista pubblicato nel 1992 da Annie Lennox.

In questo parterre di pregiatissimi autori non poteva certo mancare la potenzialità e il dinamismo di un 14° album in studio a cura dei Genesis e ultimo con la presenza di Phil Collins in formazione. E così We Can Dance è entrato a far parte della nostra scaletta.

Nella magica atmosfera londinese, le sfumature della prossima selezione ci avvicinano alla sequenza finale che ci porterà ad una pausa brevissima, poiché Remember si riascolterà in replica su numerose emittenti che vi segnalo come sempre sul mio profilo Facebook. L'importante è seguirlo.

come vi ho detto prima, che ne dite? Stabiliamo un contatto anche la prossima settimana? Se l'intreccio artistico della playlist è risultato di vostro gradimento, apriremo le porte al pubblico alla stessa ora tra 7 giorni, consacrando i grandi big internazionali pronti a regalarci nuove emozioni attraverso la loro discografia. Ora però è il momento di volare in redazione a preparare una nuova avventura sulla scala delle 7 note. In redazione hanno contribuito alla performance la regista Margherita, il creatore della playlist Conte Max, l'autore Maurillo e la voce narrante di Alberto De Gennaro. Oh, mi raccomando, andate piano nel viaggio verso le località turistiche, ma non lesinate con il volume dei suoni.

Benvenuti su Jurassic Pop. Qui non passiamo musica oggi, spolveriamo reperti archeologici. Allacciate le cinture, stiamo per attraversare tre decenni di capelli cotonati, sintetizzatori discutibili e geni assoluti. Ovviamente con qualche curiosità. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, interagite con noi. Mettetemi un cuoricino e scatenatevi.

pensate che alla fine della canzone Freddie Mercury, invece di ripetere One Vision, cantava pollo fritto. Pare sia nato durante le registrazioni per la fame mentre aspettavano il pranzo. Ma la frase fu così geniale che rimase anche nell'incisione originale. Fried Chicken. Erano i Queen. La prima volta fu suonata davanti al re di Svezia nel 1976, tra parrucche settecentesche e protocollo reale. Arrivarono questi quattro in satin luccicante. È un miracolo che quella monarchia stia ancora in piedi.

matrimonio era del 1976. Immagino la faccia del re quando arrivarono in quel contesto. Gli anni 70, il decennio della libertà. Ma si può incidere un brano con un busto ortopedico? Porta grinta? A quanto pare sì.

Originariamente era il lato B del singolo Substitute, ma il DJ dello studio 54 girò il disco, sentì questa e fece la storia. E veramente fu registrata con il busto ortopedico dopo una brutta caduta dal palco. La grinta era tutta dovuta al mal di schiena. Ma restiamo su quelle piste illuminate dalle strobo. Sfoggiate la vostra camicia più bella. Intanto immaginatevi questo loop in sottofondo, poi vi dico come l'hanno fatto.

Pensate che il batterista non era disponibile il giorno della registrazione perché era andato in Italia per un funerale. Che cosa fecero i fratelli Gibb? Invece di aspettarlo, presero un pezzetto di nastro di Night Fever e lo incollarono ad anello, creando il primo loop. Praticamente questo ritmo immortale che è in sottofondo è un copia e incolla fatto con le forbici. Questa è una canzone che ha 103 bpm, battiti per minuto, è la frequenza perfetta per eseguire l'RCP, il massaggio cardiaco. Nei corsi si insegna, fate il massaggio pensando a Staying Alive. Vi assicuro che quando fate il massaggio cardiaco pensate a tutto, tranne che a Staying Alive. E ricordatevi, il DAE registra tutto quello che dite.

0: adesso passiamo agli anni 80, eh. Vi faccio scatenare oggi.
1: State viaggiando con Saverio.

magnetica, rivoluzionaria, iconica. Billie Jean, Michael Jackson. 1982, pensate che Quincy Jones non voleva includerla nell'album perché l'intro del basso era troppo lungo. Michael disse: quella è l'unica che mi fa venire voglia di ballare. E questo è il risultato di 91 mixaggi di Bruce Sweden, il magico tecnico e leggendario ingegnere del suono. Era maniaco dei dettagli. E questa fa muovere i glutei dopo 44 anni. In fondo bisogna a volte litigare per far uscire un brano fantastico. Lo fecero gli Eurythmics.

Everybody's looking for something. Tutti sono alla ricerca di qualcosa. Alcuni di loro vogliono usarti, alcuni di loro vogliono essere usati da te. Alcuni di loro vogliono abusare di te. Alcuni di loro vogliono essere abusati da te. Annie Lennox e David Stewart la scrissero dopo un litigio. Lui smanettava col sintetizzatore e lei dice: ma che è sto rumore? E poi iniziarono a registrare. Correva il 1983.

Cyndi Lauper. L'estetica fatta di colori aggressivi, spalline imbottite, capelli cotonati al limite della gravità. Gli anni del synthwave, dei primi computer, dell'abbigliamento sportivo, gli scaldamuscoli. Pensate che per risparmiare nel video Cyndi Lauper usò sua madre e il suo manager. 1983 e ancora oggi ci perseguita agli addi al nubilato.

La band era incerta su questo pezzo, lo fece remixare da Nile Rodgers. Lui lo smontò perché disse: sotto questo brano c'è un diamante. Aggiunse quel te reflex. Praticamente sono 50 anni che muovete il piedino sui lavori di Nile Rodgers. 1984, la guerra fredda e la guerra tra gli Spandau e Duran Duran. Io c'ero, e voi?

Kiss, Prince. Pensate che la Warner Bros. Lo definì un brano vuoto e poco commerciale. Poi scalò tutte le classifiche mondiali. Kiss, 1986. Saltiamo di 10 anni, va, andiamo. Dalle Spice Girls.

Wannabe Spice Girl 1996, 30 anni. La parte rap di Mel B fu scritta in 8 minuti in bagno. Diciamo che la profondità lirica non era proprio la priorità. Girarono il videoclip con un freddo pazzesco. Poi se vedete saltano come dei grilli. Sdoganiamo i boscaioli. 1991, Come As You Are, Nevermind, il pezzo, il brano, il progetto, il meraviglioso.

0: grezzi, inquieti e iconici in Nirvana. Come As You Are, secondo singolo di Nevermind 1991. Dello stesso album c'è anche Smell Like Teen Spirit. Il titolo deriva da una scritta che un'amica di Kurt fece sul muro: Kurt Smell Like Teen Spirit. Kurt pensava fosse una frase filosofica, invece era la marca di un deodorante economico. La rivoluzione musicale sapeva di mughetto a basso costo. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di segnarvi il nostro numero, di scriverci, di mettere i cuoricini allo speaker. Mi raccomando, alzate sempre il volume, perché qui la musica non finisce mai, mai, mai, mai, mai.
1: Well, it's a rendition of an old, or we do it the best.
0: Come un mandolino ti rivoluziona il mondo. Losing My Religion. I REM, correva il 1991.

0: Un successo mondiale basato su un mandolino. Losing my religion, che negli Stati Uniti del Sud significa perdere la pazienza. Quante volte vi capita di perderla?
1: Ehi, Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
0: L'unico pezzo su cui sono andati d'accordo i fratelli Gallagher. Tu canti questo, io canto quello, disse Liam. Quello era Don't Look Back in Anger. Questo è Wonderwall.

Oasis. Se in Nirvana erano gli inquietudini di Seattle, loro sono l'arroganza di Manchester. Facciati e irriverenti e anche nostalgici, perché recuperano in modalità classica quella chiave pop dei Beatles. Questa è la chitarra acustica sulla spiaggia per rimorchiare. Cioè, tu che ne sai? E che volete da me?

Pretty Girl, Britney Spears. Quest'oretta era Jurassic Pop, la musica dei dinosauri ancora in gamba. Abbiamo viaggiato tra vinili, lacche, camicie di flanella, capelli cotonati. Facciamo ancora girare il piatto noi dinosauri. Un'ora di viaggiando è andata, ma la musica continua. Viaggiando continua. E chiudiamo in bellezza con la ballata più raffinata di Madonna, 1993, questa è Rain. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare la nostra app, di metterci un cuoricino, di scriverci. Alzate il volume, noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete le emozioni.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.